0: in questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
1: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: Hai un bel la testa. Le mica vaga a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza. Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
2: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.

la vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze dei Fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it. Estate alla grande con Radio San Luchino.

0: la salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, oltre pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.

0: liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
1: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231 844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melo Melo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
2: State ascoltando Radio San Lucchino.

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Ti faccio una domanda al volo. Ti capita spesso di dire eh? Oppure di alzare un po' troppo la TV o di fare fatica a seguire le conversazioni quando c'è rumore? Ecco, questa è la notizia estiva. Audiotech organizza Open Day dell'Udito in studio su prenotazione martedì 23 giugno. Un'occasione tranquilla e senza impegno per fare un controllo audiometrico, chiarire i dubbi e, se serve, approfondire con calma. E se ti incuriosisce, potrai anche provare come si sente con un apparecchio acustico. Non per comprarlo, ma per capire la differenza, in modo semplice e guidato. Se vuoi partecipare, prenoti il tuo posto, perché i tempi sono dedicati. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A a Bologna. Non aspettare di sentirti escluso dalle conversazioni. Vieni a fare chiarezza. Ti aspettiamo.
2: Radio San Luchino.
3: Accende la tua notte.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.

0: E un sans breghè l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Castellebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
3: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
2: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6:50.
1: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione

andiamo verso mattina con la musica di Radio San Luchino. Verso mattina, il programma con le canzoni di ieri, oggi e domani per arrivare verso il risveglio della giornata. Buon ascolto!

0: in questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazione di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
1: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, Piazza Mendola 14 e Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine, ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, Piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
2: Radio San Luchino.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia-Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
1: Radio San Luchino.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola vivente un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.

0: Pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D. Telefono 051 50 51 46.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.

Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Gianni, ma cosa fai?
1: Butto fuori tutto!
0: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
1: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
0: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
1: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
2: Radio San Lucchino, accompagna la tua notte.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me

0: tono.
1: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
1: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiamalo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Lucchino avrai sempre un trattamento di favore.
1: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione fiscale del

0: casa.
1: Qui no, qui non c'è, qua nemmeno.
2: Gianni, cosa fai?
1: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
2: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acqua parte nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
1: Vabbè, andiamoci subito.
2: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.
3: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
4: Radio San Luchino.

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto. Telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti!
2: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
3: Sono le 5 e 59 minuti.

0: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338-499-0190 oppure 051-48-43-209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
1: Gianni, ma cosa fai?
2: Butto fuori tutto!
1: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
2: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
1: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
2: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
3: Hai una bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
4: Vai alla farmacia dei Pini, in via Barelli 4D, qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
3: E per la glicemia e i trigliceridi?
4: Ma certamente, un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati, anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
3: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
4: La cortesia è la piacevole conseguenza.
5: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
6: Radio San Luchino.
7: Accende la tua notte.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
4: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
5: Radio San Luchino Estate.

0: Hai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
2: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
1: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

Presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Sabato 27 giugno alla Guarda di Loiano, Borghi Divini, appuntamento con stand espositivi, gastronomia con specialità tipiche lungo le strade del paese. Dalle 18 alle 24, festa alla Guarda, con vini di qualità, sapori, tradizioni e grande voglia di stare insieme. E per la musica, Mauro Malaguti porterà le canzoni più belle di ogni tempo. Sabato 27 giugno, Borghi Divini, alla Guarda di Loiano. Ci vediamo lì. La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze dei Fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Castellebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
3: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
2: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore, senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.

0: San Luchino Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. La premier Giorgia Meloni, intervistata al Giornale della Verità a Roma dal direttore del quotidiano Maurizio Belpietro, è tornata a parlare del confronto a distanza avuto col presidente americano Donald Trump.
2: Ho chiaramente letto le varie ricostruzioni che sono state fatte. Non so dire se queste ricostruzioni possano essere vere o anche già detto e ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità. Chiaramente ritengo che il ministro Tajani nell'immediato abbia fatto bene ad annullare la sua missione a Washington per dare un segnale, ma una volta che il messaggio passa non c'è bisogno, diciamo, di andare oltre.
1: La presidente del Consiglio ha poi precisato che la politica estera italiana sarà quella degli ultimi 80 anni e che sarà mantenuto il solido rapporto tra Stati Uniti e Unione Europea, che è quello su cui si basa la forza dell'Occidente. Intanto, secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente Trump è precipitato al 30%, con un 66% degli americani che disapprova il suo operato. Il Senato a maggioranza repubblicana intanto approva la risoluzione per lo stop alla guerra in Iran, un voto simbolico che indica però uno strappo con la Casa Bianca. In Germania il traffico ferroviario è stato sospeso per circa 2 ore a causa di un problema tecnico, probabilmente legato al segnale di comunicazione. Dopo la grave interruzione del servizio ferroviario di Deutsche Bahn è poi ripresa la circolazione dei treni. I 2 attivisti italiani della flottiglia per Gaza, da un mese in carcere in Libia, sono stati rilasciati e oggi faranno rientro in Italia. Lo annuncia su Ex il ministro degli esteri italiani. I 2 connazionali sono stati affidati al console italiano a Bengasi assieme a un uruguaiano con cittadinanza italiana. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso. Ieri 15, oggi 16, domani 17. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Ma è tutta Europa a languire in una morsa bollente. In Francia dal 18 giugno 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. 1800 scuole sono rimaste chiuse e le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre e alla Tour Eiffel. In Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi, in Spagna e in alcune regioni si tocca il picco dei 45. L'OMS dichiara l'ondata di calore in Europa un'emergenza sanitaria e fa sapere che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. Il Portogallo inizia a carburare nella seconda giornata del gruppo K del Mondiale 2026. 5-0 secco all'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, a segno Ronaldo, che diventa anche il primo giocatore a segnare in 6 edizioni diverse della Coppa del Mondo. Nello stesso girone la Colombia accede ai 16esimi battendo il Congo 1-0. Finisce a reti bianche la sfida tra Inghilterra e Ghana nella seconda giornata del gruppo L. Entrambe le squadre salgono a quota 4 punti nel girone, in cui la Croazia si porta a 3 punti dopo aver battuto il Panama 1-0. Ed è tutto, a più tardi.
3: Buongiorno, sei su Radio San Luchino.
4: Va ora in onda 7x7, contenitore informativo e musicale con notizie, rubriche, canzoni per iniziare la giornata nel modo migliore con Radio San Luchino.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano.

spingi forte come trapezisti in volo sulla gente. Ti propongo il triplo giro della morte, senza un po' di rischio non ha senso niente. Pianta un grande albero nel vaso,

0: no, qui non c'è, qua nemmeno.
1: Gianni, cosa fai?
0: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
1: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acqua parte nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
0: Vabbè, andiamoci subito.
1: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.
2: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
3: Ti faccio una domanda al volo. Ti capita spesso di dire «eh?» oppure di alzare un po' troppo la TV o di fare fatica a seguire le conversazioni quando c'è rumore? Ecco, questa è la notizia estiva. Audiotech organizza Open Day dell'Udito in studio su prenotazione martedì 23 giugno. Un'occasione tranquilla e senza impegno per fare un controllo audiometrico, chiarire i dubbi e, se serve, approfondire con calma. E se ti incuriosisce, potrai anche provare come si sente con un apparecchio acustico. Non per comprarlo, ma per capire la differenza, in modo semplice e guidato. Se vuoi partecipare, prenoti il tuo posto perché i tempi sono dedicati. 051 615 42 91. Audiotech, via Tolmino 5A a Bologna. Non aspettare di sentirti escluso dalle conversazioni. Vieni a fare chiarezza. Ti aspettiamo. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
4: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione

0: tua casa.
1: Almanacco. Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Mercoledì 24 giugno 2026 è il 175esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:36 e tramonta alle 20:49. Il santo del giorno è San Giovanni Battista. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 24 giugno del 1497 Amerigo Vespucci raggiunge il continente americano. Nel 1901, intuito eccezionale per il talento e fiuto per gli affari, spingono il mercante d'arte Ambroise Vuillard a dare fiducia all'appena ventenne Pablo Picasso, allestendo la sua prima mostra nella galleria in Rue Lafitte a Parigi. Nel 1910 viene fondata a Milano l'anonima lombarda fabbrica automobili, l'Alfa, che poi diventerà nel 1918 Alfa Romeo. Nel 1947 avviene il primo avvistamento conosciuto di un UFO. Kenneth Arnold, volando sopra lo stato di Washington, nota 9 dischi luminosi a forma di vassoio. E nel 1948 inizia il blocco sovietico di Berlino, che chiude gli accessi a Berlino Ovest. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 24 giugno del 2010 termina nel torneo di Wimbledon il match di tennis più lungo della storia. John Isner e Nicolas Mahut giocano per 11 ore e 5 minuti. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 24 giugno del 1960 Gino Paoli è in vetta alle classifiche con Gli innamorati sono sempre soli. Nel 1965 i Beatles suonano per la prima volta in Italia al Vigorelli di Milano. E nel 1967 Rocky Roberts è primo in classifica con Stasera mi butto. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Emilio Fede, nato a Barcellona a Pozzo di Gotto il 24 giugno 1931 e scomparso a Segrate il 2 settembre 2025. È stato un giornalista, conduttore televisivo e scrittore italiano. Compie 89 anni Renzo Arbore, pugliese doc, di Foggia per l'esattezza, è stimato come uno dei pionieri dell'intrattenimento televisivo, nonché il primo disc jockey italiano della storia. Spegne 61 candeline l'attivista, personaggio televisivo ed ex politica italiana Vladimir Luxuria. 49 candeline sulla torta di Thomas De Gasperi, cantante italiano, membro del duo Zero Assoluto. E buon compleanno a Lionel Messi, soprannominato La Pulce, è un calciatore argentino, attaccante o centrocampista dell'Inter Miami e della nazionale argentina di cui è capitano, considerato tra i migliori giocatori in attività e di sempre, compie oggi 39 anni. E il proverbio del giorno è: chi di spada ferisce, di spada perisce.
2: San Lucchino Ice.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
2: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
0: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
2: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
0: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. Anche quest'anno la festa dell'unità al Parco del Chiù di Sasso Marconi, organizzata dal PD di Casalecchio, Monte San Pietro e Sasso Marconi. Dal 18 al 21, dal 25 al 28 giugno, dal 2 al 5 e dal 9 al 12 luglio. Spettacoli, musica, incontri, dibattiti e gastronomia tradizionale di pesce. Dalle 19 in poi. E il 25, serata paella. Info e prenotazioni 353 427 50 85. Cerca il fresco, la buona tavola, la buona compagnia. Vai al Parco del Chiù a Sasso Marconi.
3: Questo programma vi è offerto da
0: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 e Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine, ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
4: L'oroscopo di Maya.
5: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovati e ritrovate al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, Inizierete la giornata con energia e una carica motivazionale che vi renderà più determinati e brillanti del solito. Il vostro fascino sarà particolarmente evidente e potreste lasciare il segno su qualcuno che da tempo vi interessa. Toro, approfittate della mattinata per dedicarvi alle attività più impegnative, affrontando per prime le cose più difficili. Vi sentirete così più leggeri nel resto della giornata. La serata sarà perfetta per dedicarvi a ciò che amate. Gemelli, restare fermi non è un'opzione. Il movimento porta nuova linfa. Una situazione stagnante si sbloccherà presto. Cominciate a guardarvi intorno. Un viaggio o uno spostamento interessante potrebbe essere alle porte. Cancro, la giornata si preannuncia leggera e ricca di stimoli. Dopo giorni carichi di impegni e preoccupazioni, potrete finalmente respirare un po' di serenità. Avrete nuove idee, piccoli progetti da coltivare e una mente più lucida. Leone, a volte vi perdete nei dettagli o lasciate troppe cose a metà, ma in queste 24 ore potreste trovare la giusta concentrazione per portare a termine ciò che conta. Se avete iniziato un percorso legato al benessere fisico, continuate così. Vergine, non abbiate timore di far sentire la vostra voce. Le vostre idee meritano attenzione e potrebbero aprire nuove strade, anche in ambito lavorativo o personale. I rapporti affettivi potrebbero esserci momenti accesi. Bilancia, la vostra intraprendenza verrà premiata oggi. Inoltre riuscirete a farvi notare per coraggio e determinazione. In amore non lasciatevi bloccare dal pessimismo, anche se certe esperienze vi hanno resi diffidenti. Scorpione, i soldi arriveranno con qualche piccolo ritardo. Avrete ancora molto lavoro da sbrigare e un aiuto al momento non vi farebbe male. La squadra non sempre sarà a vostra disposizione. Chiedete a chi c'è. Sagittario, le coppie avranno voglia di stare insieme, di condividere momenti speciali e di lasciarsi andare a una complicità più intensa. I singoli invece potrebbero vivere incontri intriganti o riscoprire il piacere del flirt estivo. Capricorno, le stelle segnalano qualche difficoltà con delle sfide più pesanti di quello che credevate. Con la squadra di lavoro potreste avere l'appoggio necessario per concludere alcuni progetti. Riposate il prima possibile. Acquario, siete più forti di quanto crediate, ma spesso vi lasciate frenare da dubbi e scetticismo. Questa giornata vi invita a fidarvi maggiormente delle vostre capacità e a guardare avanti con più ottimismo. Pesci, le opportunità di lavoro saranno piuttosto presenti al momento, ma dovrete fare i conti con una fortuna che non sempre sarà dalla vostra parte. La salute sarà ottimale, ma evitate di strafare con l'attività fisica. Oggi vi saluto con le parole di Seneca, un acido che può provocare più danni al recipiente che lo contiene che a qualsiasi cosa su cui venga versato. Ciao a tutti e a tutti.
4: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Sai che adesso mi è chiaro, mi son dato il permesso di parlarti davvero e accettare me stesso.
1: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Lucchino avrai sempre un trattamento di favore.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
4: Fai fatica a camminare, ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
4: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
4: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
5: Radio San Lucchino, il GR delle buone notizie.
6: Bentrovati, buon mercoledì 24 giugno con il GR delle buone notizie. Ricoprire una strada di libri per richiamare le persone all'importanza della lettura. L'idea è venuta per caso al sindaco Giovanni Cortinovis, residente a Busto Arsizio in provincia di Varese, che nel paesino bergamasco di Tagliata, dove c'è la casa di famiglia, ha messo per strada un mobiletto con una cinquantina di libri. Non poteva immaginare che quell'idea avrebbe scatenato così tanto interesse con una catena di solidarietà, per cui in tanti portavano libri da leggere e li mettevano sul mobiletto a disposizione. Ed è così che è nata la strada dei libri che ogni anno viene tappezzata da più di 3.000 volumi. A Milano, l'aeroporto di Linate è andata in scena un'insolita maratona. Qui si sono dati appuntamento 3.000 runner per una corsa notturna tra aerei in sosta e le luci dell'aeroporto. Una 10 km non competitiva organizzata da MG Sport con SIA. Pensate che la corsa aveva già chiuso le iscrizioni 45 minuti dopo averle aperte. La competizione si chiamava Milano Linate Run We Run. I pettorali disponibili sono finiti praticamente con la chiusura delle iscrizioni. Quando si dice che Yannick Sinner è una star, non è solo per dire che è una celebrità, ma perché l'Unione Astronomica Internazionale, per celebrarlo, ha deciso di dedicargli un asteroide, chiamandolo appunto con il suo nome, situato tra Marte e Giove. Il comitato scientifico del Working Group Small Bodies Nomenclature dell'Unione Astronomica Internazionale ha approvato e inserito nella lista ufficiale il nome di Yannick per battezzare un corpo celeste in suo onore. L'astro il 12009 Yannick Sinner, destinato ad orbitare in eterno nel nostro sistema solare. La prima volta che questo astro viene avvistato risale al 10 marzo 2003 e l'idea di legare proprio questo masso a Sinner è stata di un'equipe di scienziati di origine toscana. Harry Styles e il suo successo inarrestabile sbarcano lo stadio di Wembley, 12 concerti di cui 4 andati via in un soffio, una grande festa, 90.000 fan che cantano all'unisono, un ritorno a casa per la star ed ex membro degli One Direction. La cosa più importante per lui è che i suoi fan si sentano liberi di essere chi avete sempre voluto essere.

0: La rassegna di burattini a Bologna festeggia 10 anni. Dal 25 giugno al 10 settembre, tutti i giovedì sera, Fagiolino e Sganapino vi aspettano con imperdibili spettacoli in Piazza Maggiore. Cercali su Viva Ticket e su burattiniabologna.it.
1: Hai l'avanfata!
2: La clinica veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La clinica veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
3: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
4: Hai un bella testa, le make vaga a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
5: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
4: E per la glicemia e i trigliceridi?
5: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
4: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
5: La cortesia è la piacevole conseguenza.
6: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiamalo 051 687 1487, oppure visita nicocostruzioni.com.

0: San Lucchino Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente Trump è precipitato al 30%, con un 66% degli americani che disapprova il suo operato. Il Senato a maggioranza repubblicana intanto approva la risoluzione per lo stop alla guerra in Iran. 50 i voti a favore e 48 i contrari. Pur essendo simbolico, il voto rappresenta una rottura con il presidente, un voto definito dal tycoon come inopportuno e privo di significato. In coordinamento con l'Organizzazione Marittima Internazionale, l'Oman ha attivato un corridoio marittimo temporaneo nello stretto di Hormuz per garantire la sicurezza del traffico commerciale. L'iniziativa facilita l'evacuazione dei marittimi bloccati, evitando le aree critiche. Le navi devono attenersi alle coordinate ufficiali, navigando senza tariffe e nel pieno rispetto del diritto internazionale del mare, per tutelare la libertà di transito in questa rotta strategica.
2: I due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, da un mese in carcere in Libia, sono stati rilasciati, lo annuncia su Ex il ministro degli esteri Tajani. I due connazionali sono stati affidati al console italiano a Bengasi assieme ad un uruguaiano con cittadinanza italiana. Secondo quanto scrive Tajani, che ringrazia la Farnesina e l'intelligence, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia faranno rientro oggi in Italia.
3: Dopo essere stato fermato vicino Monza assieme a una seconda persona al termine dell'interrogatorio davanti alla PM Francesca Cupri, è stato arrestato il conducente del SUV che ha provocato l'inseguimento che ha portato alla morte di un agente della polizia locale a Milano. Si tratta di un libanese di 27 anni, già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per un altro reato. Il 27enne ha dichiarato di essere fuggito perché non voleva guai, visto che in auto aveva dell'hashish. Poi si è scusato con la famiglia della vittima e con l'Italia.
1: Il Senato vota per il primo disco verde al decreto legge sulla caccia e le opposizioni insorgono insieme alle associazioni ambientaliste contro un provvedimento ribattezzato legge sparatutto. Il testo infatti, che riforma una legge del 1992, estende sia le aree di caccia consentite fino ad arrivare alle aree demaniali, ai boschi pubblici e alle spiagge, sia le specie di animali cacciabili.
3: I mondiali 2026, il Portogallo inizia a carburare nella seconda giornata del gruppo K, 5-0 secco all'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, a segno Ronaldo che diventa il primo giocatore a segnare in 6 edizioni diverse della Coppa del Mondo. Nello stesso gruppo la Colombia accede ai 16esimi battendo il Congo 1-0. Finisce a reti bianche la sfida tra Inghilterra e Ghana nella seconda giornata del gruppo L. Entrambe le squadre salgono a quota 4 punti nel girone, a 3 punti la Croazia che batte il Panama 1-0.
1: Ed è tutto, a più tardi.
4: L'informazione ritorna a Radio San Lucchino intorno

0: 3 minuti.
1: Di questo mercoledì 24 giugno 2026, buongiorno e tanti auguroni di buon onomastico a tutti Giovanni, Giovanna e via discorrendo, auguri, auguri, auguri.

0: nostri consigli, cara Mara, arriva quello che hai richiesto, Roberto Scaglioni, in Magic Diana Mix. Mara, buon caldo e una bracciatona.
1: In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
2: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
3: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
1: Qui no, qui non c'è. Qua nemmeno.
2: Gianni, cosa fai?
1: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
2: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acqua parte nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
1: Vabbè, andiamoci subito.
2: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.
3: Entrare nella vasca è diventato difficile?
4: Con Difi la trasformi in una doccia pratica, sicura ed elegante.
3: Più comfort, più autonomia. E un bagno completamente rinnovato, senza cantieri e senza stress.
4: Sopralluogo gratuito, intervento rapido, risultato garantito.
3: Ogni giorno aiutiamo tante famiglie a ritrovare un bagno comodo e sicuro, anche con i nostri famosi interventi vasche e docce da sovrapposizione. Difi, i tuoi trasformatori da vasca in doccia. Di fiducia.
4: Chiama ora allo 051 35 12 346.
3: Ripeto, 051 35 12 346.
5: Radio San Luchino Estate,

0: Bagutti. Allora, cara Simonetta, ti abbraccio, ti aspetto prestissimo. Volevo ringraziare anche Perry, la carissima Olivia. Anthony, buona giornata.
1: Molto. Con Radio San Luchino.

0: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablier, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablier.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Gianni, ma cosa fai?
3: Butto fuori tutto!
2: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
3: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
2: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
3: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
4: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: Siamo arrivati alle 8 e quasi 32 minuti primi, è giunto anche il momento di fare una capatina a Villa Turchi. Centro sociale e ricreativo culturale Villa Turchi, via Colombarola 40, qui a Bologna Corticella. Le iniziative e le attività che si tengono a Villa Turchi sono rivolte ai soci e ai frequentatori aderenti Ancescao. Domani sera, giovedì, dalle 19, una grande serata. Si inizia con la cena sotto le stelle, tagliatelle al prosciutto, roast beef e verdure pastellate, cheesecake alla frutta, acque, vino e poi la serata sarà rallegrata dall'orchestra Lia e Daniele Tar. Se siete interessati, le prenotazioni obbligatorie vanno fatte entro oggi. Bisogna recarsi al bar di Villa Turchi, tutto compreso 30 euro. A Villa Turchi poi sabato 4 di luglio, già ve lo posso anticipare, si ballerà con Barbara Lucchi e Massimo Venturi. E Villa Turchi 051 32 35 39.

Radio San Luchino. È sempre il momento giusto per ascoltarla.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
4: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
3: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
0: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione fiscale.

0: la tua casa.
1: Per la tua pubblicità a Radio San Luchino, 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.
2: Andate anche a vedere il nostro sito nuovo, il sito nuovo di Radio San Luchino, una creazione del nostro Marco Di Marco, veramente bravo Marco, ma bravo, bravo, bravo a tutte lettere maiuscole. Andate a vedere il nostro sito, potete spingendo, premendo, vero? Potete anche collegarvi direttamente qui con il telefono dello studio, oppure potete direttamente dal nostro sito mandare anche un SMS, un WhatsApp qui in radio. Andatelo a vedere, poi magari ci sapete dire se vi può piacere o no. Per noi è bellissimo. Roberto Scaglioni con il Casolare, Elvira ti abbraccio, un abbraccio anche ad Armando, volevo ringraziare tantissimo anche l'amica Massimina, un po' che non ci sentivamo, auguri auguri.

bene, siamo arrivati al termine di questo primo appuntamento. Vi ricordo alle 10.30 saranno qui a Radio San Luchino in nostra vostra compagnia il carissimo Riccardino, Riccardo Pazzaglia, il nostro burattinaio di fiducia, come lo chiamo io, e verrà anche il carissimo Alberto Beltramo, il direttore della casa di riposo per artisti Lida Borelli. Saranno insieme qui con noi dalle 10.30 in poi rima baciata. Vi lascio con il Mauro Malaguti intanto. Marco, se non ci fossi bisognerebbe inventarti. Ti abbraccio. Grazie a tutti per questa prima oretta insieme, alle 10.30 vi aspetto.

0: Questo programma vi è offerto da
1: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovati e ritrovate al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, inizierete la giornata con energia e una carica motivazionale che vi renderà più determinati e brillanti del solito. Il vostro fascino sarà particolarmente evidente e potreste lasciare il segno su qualcuno che da tempo vi interessa. Toro, approfittate della mattinata per dedicarvi alle attività più impegnative, affrontando per prime le cose più difficili. Vi sentirete così più leggeri nel resto della giornata. La serata sarà perfetta per dedicarvi a ciò che amate. Gemelli, restare fermi non è un'opzione. Il movimento porta nuova linfa. Una situazione stagnante si sbloccherà presto. Cominciate a guardarvi intorno. Un viaggio o uno spostamento interessante potrebbe essere alle porte. Cancro. La giornata si preannuncia leggera e ricca di stimoli. Dopo giorni carichi di impegni e preoccupazioni, potrete finalmente respirare un po' di serenità. Avrete nuove idee, piccoli progetti da coltivare e una mente più lucida. Leone. A volte vi perdete nei dettagli o lasciate troppe cose a metà, ma in queste 24 ore potreste trovare la giusta concentrazione per portare a termine ciò che conta. Se avete iniziato un percorso legato al benessere fisico, continuate così. Vergine, non abbiate timore di far sentire la vostra voce. Le vostre idee meritano attenzione e potrebbero aprire nuove strade, anche in ambito lavorativo o personale. I rapporti affettivi potrebbero esserci momenti accesi. Bilancia. La vostra intraprendenza verrà premiata oggi. Inoltre riuscirete a farvi notare per coraggio e determinazione. In amore non lasciatevi bloccare dal pessimismo, anche se certe esperienze vi hanno resi diffidenti. Scorpione, i soldi arriveranno con qualche piccolo ritardo. Avrete ancora molto lavoro da sbrigare e un aiuto al momento non vi farebbe male. La squadra non sempre sarà a vostra disposizione. Chiedete a chi c'è. Sagittario, le coppie avranno voglia di stare insieme, di condividere momenti speciali e di lasciarsi andare a una complicità più intensa. I singoli invece potrebbero vivere incontri intriganti o riscoprire il piacere del flirt estivo. Capricorno, le stelle segnalano qualche difficoltà con delle sfide più pesanti di quello che credevate. Con la squadra di lavoro potreste avere l'appoggio necessario per concludere alcuni progetti. Riposate il prima possibile. Acquario, siete più forti di quanto crediate, ma spesso vi lasciate frenare da dubbi e scetticismo. Questa giornata vi invita a fidarvi maggiormente delle vostre capacità e a guardare avanti con più ottimismo. Pesci, le opportunità di lavoro saranno piuttosto presenti al momento, ma dovrete fare i conti con una fortuna che non sempre sarà dalla vostra parte. La salute sarà ottimale, ma evitate di strafare con l'attività fisica. Oggi vi saluto con le parole di Seneca. Un acido che può provocare più danni al recipiente che lo contiene che a qualsiasi cosa su cui venga versato. Ciao a tutti e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya.
1: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
4: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
5: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
6: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.
7: San Luchino Notizie.
8: Buongiorno dalla redazione. La premier Giorgia Meloni, intervistata il giorno della verità a Roma dal direttore del quotidiano Maurizio Belpietro, è tornata a parlare del confronto a distanza avuto con il presidente americano Donald Trump.
9: Ho chiaramente letto le varie ricostruzioni che sono state fatte. Non so dire se queste ricostruzioni possano essere vere, o anche già detto e ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità.
8: La Presidente del Consiglio ha poi precisato che la politica estera italiana sarà quella degli ultimi 80 anni e che sarà mantenuto il solido rapporto tra Stati Uniti e Unione Europea, che è quello su cui si basa la forza dell'Occidente.
10: Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del Presidente Trump è precipitato al 30%, con un 66% degli americani che disapprova il suo operato. Il Senato a maggioranza repubblicana intanto approva la risoluzione per lo stop alla guerra in Iran, 50 voti a favore, 48 contrari. Pur essendo simbolico, il voto rappresenta una rottura con il presidente, un voto definito dal tycoon come inopportuno e privo di significato.
8: L'idea di sopprimere Giulia Tramontano potrebbe essere già emersa molti mesi prima dell'episodio aggressivo del 27 maggio 2023. Lo sostiene la Cassazione nelle motivazioni della sentenza dello scorso aprile, con cui accoglie il ricorso della Procura Generale di Milano e dispone un appello bis per rivalutare la premeditazione che era stata esclusa dai precedenti giudici milanesi ma riconosciuta in primo grado. L'aggravante non muta la condanna all'ergastolo per Alessandro Impagnatiello.
10: Il caldo non dà tregua, aumentano in in Italia le città da bollino rosso, ieri 15, oggi 16, domani 17. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso.
11: Ma è tutta l'Europa a languire in una morsa bollente. In Francia dal 18 giugno 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. 1800 scuole sono rimaste chiuse e le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre e alla Tour Eiffel. In Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi. In Spagna, in alcune regioni, si è toccato il picco di 45 gradi. L'OMS dichiara che l'ondata di calore in Europa è un'emergenza sanitaria e fa sapere che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone.
10: I mondiali 2026, nel gruppo L la Croazia conquista la sua prima vittoria superando Panama per 1-0. Finisce invece a reti bianche la sfida tra Inghilterra e Ghana. Nel gruppo K, nella notte italiana, una rete di Muñoz al 76esimo basta alla Colombia per battere 1-0 la Repubblica Democratica del Congo, salire a quota 6 punti e qualificarsi ai 16esimi di finale, mentre la formazione africana resta ferma a quota 1. Nello stesso gruppo vince anche il Portogallo, è 5-0 contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, doppietta per Cristiano Ronaldo.
11: È tutto, a più tardi.

tutti, sono le 9.07 e comincia la nostra mattinata insieme, una cinquantina di minuti in compagnia di Mauro Malaguti. Bella la riva, non l'ho fatta apposta, giuro non l'ho fatta apposta. Mattinata dove parleremo del più, del meno, del per, del diviso, poco perché è caldo. Per oggi si sta leggermente meglio, oggi è un grado e mezzo in meno di ieri. Ma ne parliamo dopo la prima canzone. Un salto nella disco degli anni 70 con Gino Sossio, Try It Out.

Quante volte l'abbiamo mixata questa, eh? Allora, oggi 37 gradi di temperatura massima, in questo momento sono già 29 i gradi registrati e sicuramente fino a lunedì sarà un salire continuo. Attenzione, sabato, domenica e lunedì giornate da oltre 40 gradi. Non so come ci metteremo. Di certo dobbiamo refrigerarci abbondantemente, soprattutto di domenica. Di domenica è anche il titolo di questa canzone che ascoltiamo da Subsonica, sempre qui da Radio San Luchino.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Buongiorno sulla 9 Milano Chiasso, incolonnamenti in tratti saltuari per operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Lago di Como andando in direzione della Svizzera. Ci spostiamo sulla 8 Milano Varese dove ci sono code a tratti tra Bus Arsizio e la 9, tra Fiera Milano e la 4 verso il capoluogo milanese. Sulla 4 Brescia Padova code di 5 km per un incidente tra Brescia Est e Desenzano verso Venezia. File poi sul tratto urbano della 4 tra Grate Brianza e Cormano verso Torino e code per incidente all'interno del tratto tra la tangenziale Est e Monza, altre code tra Pero e Sesto San Giovanni andando in direzione Brescia. Sulla tangenziale est di Milano, incoronamenti di 4 km per incidente tra Vimercate Sud e Agrate andando in direzione della 1, incidente tra due moto che occupano le corsie di marcia e di sorpasso. Il traffico viene fatto defluire nella corsia di decelerazione sulla provinciale 13. Ancora sulla 1 Milano-Bologna, code a tratti tra Modena Sud e lo svincolo di Reggio Emilia andando in direzione Milano. Ancora sulla 13 Bologna-Padova, file di 2 km tra Altedo e Bologna Interporto per un incidente in direzione Bologna. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica dove segnaliamo code per un mezzo fermo tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione Bologna. Rallentamenti poi per lavori tra Pescara Sud e Ortona in direzione Bari. Disagi maggiori restano nelle vicinanze delle grandi città. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Luchino avrai sempre un trattamento di favore.
4: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
5: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
4: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
5: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
3: Sabato 27 giugno alla Guarda di Loiano, Borghi Divini. Appuntamento con stand espositivi, gastronomia con specialità tipiche lungo le strade del paese. Dalle 18 alle 24, festa alla Guarda. Con vini di qualità, sapori, tradizioni e grande voglia di stare insieme. E per la musica, Mauro Malaguti porterà le canzoni più belle di ogni tempo. Sabato 27 giugno, Borghi Divini, alla Guarda di Loiano. Ci vediamo lì.
6: Radio San Luchino Estate. Fresca, frizzante, dissetante.

Nel 1999 Elvis Costello reincise She con una delicatezza, una sua particolare avvenenza, un modo come un altro per essere all'attenzione con una canzone del passato che si ricorda sempre molto volentieri. Allora andiamo un po' a vedere qualche notizia. La trampata del giorno: il Senato sfida il presidente sui poteri di guerra. Trump intanto gela Teheran. Parliamo della vicenda sulle due sorelline ritrovate. Il procuratore dice che l'obiettivo è recuperare il rapporto con il padre. C'è qualcosa comunque che non torna. Milano: il vigile 27enne Francesco Imprezzabile è stato ucciso durante un inseguimento a causa appunto di questo malfattore che lo ha preso sotto. Allora andiamo a vedere. Elezioni presidenziali in Perù. Keiko Fujimori è irraggiungibile. Con il 99,86% dei verbali scrutinati, la candidata ha ottenuto il 50,12% dei voti. Germania, rientra il caos treni. Il paese è paralizzato per oltre 3 ore. Il blocco totale della rete è dovuto a un aggiornamento del software. Scosse di terremoto ai Campi Flegrei, questa volta tra Pozzuoli, Agnano e la Solfatara. 3.0 la magnitudo. Oggi Sinner in campo nel torneo Giorgio Armani Tennis Classic. In campo anche Cobolli e Darderi. Ah, vediamo un po'. Piano casa. Alla Camera via libera al provvedimento con 165 sì, 117 i voti contro, 5 le astensioni. Vabbè, l'avevo letto, un po' letto questo piano casa, è un po' molto restrittivo, Poi si torna a parlare della vicenda giudiziaria sull'uccisione di Giulio Regeni. Il procuratore dice che in questo caso è stata tolta la condizione di essere umano a causa di percussioni sull'uomo, sul ragazzo, con delle cose fatte proprio disumanamente. Allora, vediamo un po'. Parliamo di calcio? No, non parliamo di calcio, perché altrimenti con tutte queste partite viene la febbre. Cioè, più che altro stare a guardare le partite a mezzanotte io non ce la posso più fare, è inutile. Cioè, i mondiali bisogna fare orari più europei. A proposito di febbre, lei è Clara.

0: No, stavo pensando, se dovessero fare uno spot sulla tachipirina, potrebbero usare questa canzone qui.
1: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Qui no, qui non c'è, qua nemmeno.
4: Gianni, cosa fai?
3: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
4: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acqua aperta nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
3: Vabbè, andiamoci subito.
4: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.
5: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Castellebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
6: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
5: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
7: Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6:50.
8: Ogni giorno è un grande giorno, perché stiamo con te. Radio San Luchino, buongiorno.
0: Ieri mattina ho fatto una battuta su una canzone, ma sui due interpreti, Angelina Mango e Marco Mengoni, e li ho chiamati Mango e Mengo. È diventato un tormentone tutto ieri che mi messaggiano con la ripetizione della battuta. Insomma, Canto d'amore è una bella canzone, loro sono bravi, penso che ironizzino pure loro su questa su questo binomio creato artisticamente per un'altra delle tante canzoni d'estate.

sceneggiatura questa canzone di Dile. Era il 2023 quando uscì. La sceneggiatura è un po' nella vita di tutti noi, perché siamo un po' vittime del sistema. Ieri sono andato in un'ora un po' calda, un po' fastidiosa, a un funerale di un caro amico che è scomparso, e mi rendevo conto che lì fuori all'ombra, con i partecipanti alle esequie, non si parlava della persona scomparsa, si parlava del tempo, e tutti in mano con il telefonino a guardare le previsioni del tempo. Siamo diventati schiavi del meteo e soprattutto delle previsioni delmeteo.it, che ormai è diventato un nostro compagno di vita. Vabbè, quindi non perdiamo queste belle abitudini. Come abituiamoci a continuare a vedere le partite di calcio quando c'è possibile, sono abbastanza divertenti, a volte anche noiose. Per esempio, ieri sera mi sono annoiato a guardare Inghilterra-Ghana 0-0. Mi sarei divertito di più a vedere Panama-Croazia, dove la seconda ha vinto per 1-0, mentre la Colombia ha battuto la Repubblica Democratica del Congo per 1-0 e il Portogallo ha battuto l'Uzbekistan per 5-0. Le partite di oggi: questa sera alle 21 si gioca Svizzera-Canada, Bosnia-Erzegovina contro Qatar, a mezzanotte Scozia contro Brasile e Marocco contro Haiti. Alle 3 questa notte alziamoci per vedere Cechia contro Messico oppure Sudafrica contro Corea del Sud. Secondo voi io faccio questo? No, io dormo, se si può. Perché adesso è difficile anche dormire. Vabbè, d'altronde l'estate è così, non c'è da meravigliarsi, non c'è da brontolare. Abbiamo voluto il caldo, mo ce lo teniamo. E ora con noi Madonna. Questa è la sua Vogue, canzone del passato che andiamo a ripescare alle 9.37 nella nostra calda mattinata di Radio San Luchino, quella del 24 giugno. Che ci vogliamo fare?

0: Luisa Veronica Ciccone, altrimenti detta Madonna. Vabbè. Allora, due spot e poi parliamo d'altro, forse.
1: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
1: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andare da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
2: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
3: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
4: Sole, caldo, afa, torpore. Radio San Luchino, è sempre bene ascoltare.
5: Allora, l'estate porta sempre tante iniziative, tante possibilità di stare all'aperto, di stare bene al fresco, se fresco può essere. Di certo è che questa sera la notte bianca qui in via Andrea Costa creerà un po' di maggior calore, soprattutto ai residenti. Quindi dalle 19 via Andrea Costa resterà chiusa, forse già un po' prima saranno deviate le linee degli autobus e anche il traffico urbano dovrà spostarsi sulle parallele almeno fino a mezzanotte. Questo quest'oggi. Poi domani cosa c'è? Domani si balla stasera si balla anche al Circolo Benassi, tra parentesi, con Paolo Ombra che saluto. Domani invece c'è la Filuzzi in zona dopo lavoro ferroviario. Venerdì c'è Dito nella piaga alla fiera di Bologna. Ah,
6: io
5: sì.
6: Non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

è una canzone che ha un senso se ascolti attentamente le parole. Quante volte si sorride davanti a una persona facendo finta che ti possa essere simpatica e invece ti dà fastidio proprio anche il modo di comportarsi? È una realtà abbastanza chiara che Dito nella piaga a Sanremo ha portato e che ha fatto sì che potesse diventare un tormentone della primavera trasportato anche all'estate già in essere. Ancora a proposito di concerti, sabato e domenica qui allo stadio dell'Ara arriva Max Bezzali, che questa mattina ci delizia con una canzone del 1997 che si chiama La regola dell'amico.

Quanto l'abbiamo ballata questa? E sono convinto che anche sabato e domenica allo stadio Dall'Ara si ballerà con una certa insistenza. Quante iniziative ci sono in giro? Tutte le pro loco che organizzano qualche cosa, tutti i gruppi sportivi che fanno festa, grigliate, caldo. Tutto bello, però mi raccomando massima attenzione al rispetto delle regole e anche a un po' di sana compagnia regolare. Come succederà questa sera? Io stasera per esempio sarò a Medicina a giudicare un concorso di cantanti, di nuove leve, e mentre sabato sera sarò alla Guardia di Loiano a fare musica per chi verrà a fare un giretto, a prendere il fresco all'iniziativa Borghi Divini, dove appunto ci sarà un sacco di amici che si delizieranno a far assaggiare buoni vini, buone cose. E poi ancora cosa c'è di interessante in giro? Ah, domenica sera alla Fiera degli Agli a San Giovanni in Persiceto c'è un'altra serata dedicata a Bulagna Sound, una nuova gara, altri quattro concorrenti che si sfideranno e chi troverà la vittoria passerà alla finalissima di Piazza Maggiore 14 agosto, prima della Filuzzi in piazza. Quanta roba che c'è! Ah, sì, sì. E poi questa sera, a proposito, dalle 19 alle 20 sarò in onda straordinariamente a Scalavalà per ricordare il 21esimo anniversario della scomparsa di Leonildo Marcheselli, il re della Filuzzi. Questa sera riascolteremo alcuni dei suoi tanti successi, dei suoi oltre 700 motivi scritti e incisi. Ne ascolteremo una dozzina dalle 19 alle 20. Orario per il quale vi do appuntamento, mentre domani mattina saremo nuovamente insieme, sempre dalle 9 alle 10. Buon tutto a tutti da Mauro Alaguti, grazie per l'ascolto. Alle 10.30, dopo l'informazione dell'Almanacco e il Divertimondo, ritorna Bruna Zamboni.

0: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
1: Fai fatica a camminare, ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
2: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
1: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
2: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15. Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. 2 flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
3: San Luchino Notizie.
4: Buongiorno dalla redazione. La tensione tra Ucraina e Russia resta alta. Nella notte, secondo quanto riportato dall'agenzia TASS, che cita un comunicato delle autorità locali, un uomo è stato ucciso e una donna è rimasta ferita a seguito di attacchi condotti dalle forze armate ucraine nella regione di Belgorod. Inoltre, la città di Sebastopoli in Crimea è rimasta senza energia elettrica. Lo ha reso noto il governatore filorusso locale. L'obiettivo principale dell'attacco, hanno spiegato i media ucraini, è stata la centrale termoelettrica di Balaklava a Sebastopoli, uno dei principali impianti energetici della penisola.
5: Per ora il traffico ferroviario è rimasto sospeso in tutta la Germania nella serata di martedì a causa di un problema tecnico di grossa portata legato al crollo del segnale radio. A riferirlo il portavoce della compagnia ferroviaria nazionale Deutsche Bahn, che ha spiegato come il sistema di comunicazione ferroviaria digitale GSMR siano andate fuori uso e per lungo tempo tutti i treni sono stati trattenuti nelle stazioni. Solamente intorno all'1 di notte i primi treni hanno ripreso a circolare.
4: Sono 16 oggi le città con bollino rosso, il massimo livello di allerta per le ondate di calore. Il bollettino del Ministero della Salute su 27 capoluoghi di provincia indica in rosso Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Delle rimanenti 11 città, 9 in giallo e in arancione Genova e Bari che domani passa a rosso. Attivato il numero di pubblica utilità 1500.
5: È morta nella sua casa di Venezia all'età di 99 anni Cristiana Brandolini Dadda, figlia di Edoardo Agnelli, nonché nipote di Giovanni Agnelli, fondatore della Fiat. Era l'ultima esponente ancora in vita della sua generazione. Le sorelle Clara, Susanna e Maria Sole, scomparsa nel dicembre 2025, e i fratelli Gianni, Giorgio e Umberto. Molto legata all'avvocato, ne condivideva il gusto e la misura.
4: È arrivata la firma dell'ipotesi di accordo sul contratto che regolamenta il lavoro dei medici di base nelle case di comunità. A sottoscriverlo SISAC in rappresentanza delle regioni e i sindacati di categoria. Il contratto prevede l'introduzione di un obbligo per i medici fino a 6 ore settimanali per 48 settimane annue nelle case di comunità tra le 8 e le 20, con un turno di almeno 3 ore continuate. Per ciascuna ora di attività nelle case, ai medici è garantito un compenso di 38,72 euro, oltre oneri secondo un principio di tariffazione unica su tutto il territorio nazionale.
5: Il calciomercato ora: Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio, l'ex CT ha firmato un contratto biennale. Il Ravenna invece ha comunicato ufficialmente l'ingaggio del brasiliano Ronaldinho, classe 1980, per la stagione sportiva 2026-27. Ronaldinho ha espresso il desiderio di poter realizzare il proprio ultimo gol da professionista vestendo la maglia del club romagnolo, che contestualmente ha presentato il nuovo kit da gioco.
4: E per il momento è tutto, a più tardi.

0: Almanacco.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Mercoledì 24 giugno 2026 è il 175esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:36 e tramonta alle 20:49. Il santo del giorno è San Giovanni Battista. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 24 giugno del 1497 Amerigo Vespucci raggiunge il continente americano. Nel 1901, intuito eccezionale per il talento e fiuto per gli affari, spingono il mercante d'arte Ambroise Vuillard a dare fiducia all'appena ventenne Pablo Picasso, allestendo la sua prima mostra nella galleria in Rue Lafitte a Parigi. Nel 1910 viene fondata a Milano l'anonima lombarda fabbrica automobili, l'Alfa, che poi diventerà nel 1918 Alfa Romeo. Nel 1947 avviene il primo avvistamento conosciuto di un UFO. Kenneth Arnold, volando sopra lo stato di Washington, nota 9 dischi luminosi a forma di vassoio. E nel 1948 inizia il blocco sovietico di Berlino, che chiude gli accessi a Berlino Ovest. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 24 giugno del 2010 termina nel torneo di Wimbledon il match di tennis più lungo della storia. John Isner e Nicolas Mahut giocano per 11 ore e 5 minuti. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 24 giugno del 1960 Gino Paoli è in vetta alle classifiche con Gli innamorati sono sempre soli. Nel 1965 i Beatles suonano per la prima volta in Italia al Vigorelli di Milano. E nel 1967 Rocky Roberts è primo in classifica con Stasera mi butto. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Emilio Fede, nato a Barcellona a Pozzo di Gotto il 24 giugno 1931 e scomparso a Segrate il 2 settembre 2025. È stato un giornalista, conduttore televisivo e scrittore italiano. Compie 89 anni Renzo Arbore, pugliese doc, di Foggia per l'esattezza, è stimato come uno dei pionieri dell'intrattenimento televisivo, nonché il primo disc jockey italiano della storia. Spegne 61 candeline l'attivista, personaggio televisivo ed ex politica italiana Vladimir Luxuria. 49 candeline sulla torta di Thomas De Gasperi, cantante italiano, membro del duo Zero Assoluto. E buon compleanno a Lionel Messi, soprannominato La Pulce, è un calciatore argentino, attaccante o centrocampista dell'Inter Miami e della nazionale argentina di cui è capitano, considerato tra i migliori giocatori in attività e di sempre, compie oggi 39 anni. E il proverbio del giorno è: chi di spada ferisce, di spada perisce.

0: Anche quest'anno la festa dell'unità al Parco del Chiù di Sasso Marconi, organizzata dal PD di Casalecchio, Monte San Pietro e Sasso Marconi. Dal 18 al 21, dal 25 al 28 giugno, dal 2 al 5 e dal 9 al 12 luglio. Spettacoli, musica, incontri, dibattiti e gastronomia tradizionale di pesce. Dalle 19 in poi. E il 25 serata paella. Info e prenotazioni 353 427 5085. Cerca il fresco, la buona tavola, la buona compagnia. Vai al Parco del Chiù a Sasso Marconi. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
2: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
0: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Divertimondo, appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Arce San Lazzaro, via Bellaria 7 a San Lazzaro di Savena, il bar è sempre aperto, le attività non mancano, il ristorante self-service, aperto tutti i giorni a mezzogiorno la sera, dal martedì alla domenica, il menu cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. Per tutta estate in Sala Paradiso, lunedì sera al Burraco, la tombola, la domenica pomeriggio e poi si balla tutti i martedì sera di giugno, luglio, agosto nel cortile esterno dell'Arci San Lazzaro. In caso di maltempo si balla in Sala Paradiso, l'ingresso è gratuito con tessera Arci. Il prossimo martedì sera si balla con Roberto Gamberini, 051 45 12 00. Il centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore comunica la chiusura estiva delle varie attività. La tombola riprenderà il 20 di luglio, la ginnastica dolce riprenderà il 21 settembre, i balli di gruppo riprenderanno in ottobre, il ballo della domenica riprenderà il 4 di ottobre. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Sabato pomeriggio, locale climatizzato, si balla con Ciro dalle 14.15 alle 17.45 circa. Sala Tulipano 051 51 17 87. Centro sociale Il Parco, già casa di quartiere, Il Parco qui a Bologna in via Edgar Dalla Napo al numero 4 con telefono 051 56 74 05. Questa sera dalle ore 21 con ingresso libero, un bel purpurì di sketch vari, in dialetto ovviamente, per passare una divertente serata in compagnia, e giovedì sera 20.30 si balla con Stefano Capitani e Marina. All'Arci Benassi, viale Cavina 4, tutti i mercoledì sera, Rina, estiva, jukebox, story, si balla con il DJ Paolo Ombra, trovate anche tante stuzzicherie estive. All'Arci Benassi, viale Cavina 4, il bar aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica dalle 11.30, con possibilità da sporto venerdì e domenica dalle 17.30 con le crescentine. Biliardo, bocce, intrattenimento, svago e cultura, la tombola il venerdì sera dalle 20.30 con ricchi premi. Centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4 a Riale, di Zola Predosa, Falcone di Riale, 051 61 66 140 il telefono. Fino a settembre, tutti i giovedì sera, si balla all'aperto nel parco del Centro Falcone di Riale, balli di gruppo e coppia, serate condotte da Giulia, con ospiti diversi ogni settimana. E poi per tutta estate, grandi tornei di burrata. Sala Cometa, casa dei campi, via Ponte Albano 29 a Sasso Marconi, si balla nel bel giardino estivo della Cometa questa sera con l'orchestra di Maria Grazia Pasi. E sabato sera Massimo Budrisi Band, in caso di maltempo si balla all'interno in locale climatizzato. Prenotazioni per la Cometa Angelo 393 292 32 58, Rosanna 393 807 95 08. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.

0: Radio San Luchino.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione fiscale.

0: casa. Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la fatta della Maria, così sai, sarà più contenta.
1: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
0: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
2: Gianni, ma cosa fai?
3: Butto fuori tutto!
2: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
3: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
2: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
3: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
4: Come? Piove in casa? Ben, ma dovevo pensarci prima.
5: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
4: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.

0: ci siamo, buongiorno e bentrovati. Buongiorno. Ma buongiorno. Eccoli qua, belli, bellissimi, pronti. Beh, vi credevo anche un po' più stanchi, insomma siete proprio in forma.
1: Ma noi siamo sempre in forma.
0: Bravo,
1: il maniere di Turtleng di Turtlong.
2: Sappiamo fingere bene.
0: Beh, ma amo anche quelle importanti.
2: Ah, sì, sì.
0: Allora, buongiorno a Riccardino, il nostro burattinaio di fiducia, Riccardo Pazzaglia. Buongiorno ad Alberto Beltramo, direttore della Casa di Riposo per Artisti Lida Borelli.
3: Buongiorno.
0: Ma è qui, buongiorno. Poi una breve parentesi anche dedicata alla Casa di Riposo, perché tu sei sempre molto bravo, ci racconti un sacco di cose interessanti. Riccardino,
2: pronti?
0: 10 anni, buon compleanno.
2: Grazie, compio 10 anni, che bello. vado già alle scuole elementari.
0: Ne avevi poco più quando ci siamo conosciuti.
2: È vero. 10 anni della rassegna estiva a Palazzo D'Accursio, la casa dei bolognesi, il cortile interno del comune, cortile d'onore che da 10 anni a questa parte onoriamo con il nostro palinsesto, il nostro programma estivo che intreccia quello di Bologna Estate, il cartellone di offerte culturali estive del Comune di Bologna. Per quello che ci compete, e Alberto è qui anche in veste di vicepresidente dell'associazione Burattini a Bologna.
0: Ma hai anche questa veba, non ti conoscevo sotto questa veba.
1: Sì,
2: Nonché burattinaio, fa tutto, dice di far tutto lui.
1: Faccio tutto io. Come abbiamo detto ieri, lui ci mette le idee, noi altri ci mettiamo le braccia, vero?
2: Il sudore. Io non faccio niente, capito? Sembra che io stia lì col telefono a dire tu fai questo, tu fai questo.
1: Non no. È mica vero.
2: No, vabbè.
1: Scrive solo.
2: Allora, 10 anni.
0: È un bel lavoro di squadra.
1: È un bellissimo gruppo.
0: Esatto.
1: Lo ricordavamo ieri proprio quando abbiamo incontrato la stampa, quando abbiamo incontrato gli sponsor della rassegna. Il concetto proprio principale che abbiamo voluto sottolineare è che finalmente si è creato un gruppo orizzontale, perché ci sono anche delle persone che vengono da altre esperienze artistiche, come possono essere il teatro o altre compagnie di burattini.
2: Orizzontale, talvez dire un po' la Sartaus, perché noi siamo anche verticali. Siamo orizzontali nel senso che non è che ci sia una piramide, un vertice, siamo tutti alla pari.
1: Abbiamo creato un bellissimo gruppo, chiamiamolo compagnia, chiamiamolo come ci pare, però siamo lì e ormai da 10 anni facciamo un'offerta di un prodotto così legato alla tradizione, legato alla nostra città. È stata una scommessa che Riccardo ha fatto e che, come dico sempre, ha vinto, perché sia con la stagione estiva nel cortile di Palazzo D'Accursio, sia con la realizzazione della Casa dei Burattini al museo della città di Palazzo Pepoli, ecco, si è riportata questa grande tradizione bolognese di nuovo nella nostra città, perché nei decenni passati si era un po' dimenticata. Succede,
0: ma lui l'ha ripresa.
2: Anche ieri era presente Marco Piazza, che salutiamo, delegato alla cultura popolare del Comune di Bologna, che riportava anche un po' il pensiero del sindaco, della giunta, che è quella di voler continuare a sostenere dei progetti che rappresentano non solo il singolo spettacolo, ma, come nel nostro caso, una rete, un progetto, e noi siamo molto molto impegnati anche per tramandare quest'arte proprio anche da protagonisti alle nuove generazioni. Dicevo, oltre che il Comune di Bologna, noi da qualche tempo dobbiamo anche ringraziare la Regione Emilia-Romagna e il Ministero alla Cultura, per cui Burattini a Bologna si è davvero è diventato grande il progetto, ha attenzionato,
0: si è esteso.
2: E adesso quello che noi abbiamo ribadito ieri, ma devo dire che è stato proprio lo stesso Marco Piazza a lanciare questo proposito, è il riuscire a mantenere, gestendo, come si dice oggi, la governance e anche la gestione, l'organizzazione dei progetti. L'importante è mantenere la continuità.
0: Bravo.
2: Perché, come dicevo ieri, eravamo in seno all'allestimento, è stato un momento molto suggestivo di scambio e di conoscenza. come dicevo ieri, quando io facevo le prime cose, insomma, mi ricordo alle sale museali del Baraccano piuttosto che in altri luoghi, dicevano: beh, poi magari tra 10-20 anni ne facciamo un'altra. No, c'è bisogno di continuità, se no queste cose si disperdono, poi fra 10-20 anni nessuno si ricorda più. Perché quando io ho fatto la prima grande mostra a Bologna nelle sale museali del Baraccano, era il 2007, festeggiavamo i 130 anni della nascita di Sganapino, e gli anziani che erano presenti, gli adulti che venivano, ricordavano quella di 20 anni prima al Museo Civico Archeologico. Quindi vuol dire che bisogna seminare, ma bisogna continuamente seminare.
0: Se non c'è una cadenza ventennale, troppo.
2: Perché non siamo, come dire, siamo un'arte minore, è vero, ma anche a livello linguistico e di vocabolario, se facciamo parte della cultura popolare, è una cultura che deve essere popolare, cioè rivolta al popolo, rivolta alla massa, e la massa oggi è anche fatta di bolognesi che non sono bolognesi d'origine, e noi ci stiamo battendo molto su questo, su trasmettere come te, che trasmetti da tantissimi anni.
0: Sono 42
2: social.
0: Ah, meno male, ecco. Ah, sono bella vecchia, ma però continuo a stare qua, mi piace troppo.
2: Ma tu sei fondamentale.
0: Sì, mi piace proprio troppo
1: stare.
0: Sei un punto
1: di riferimento della città.
0: Chiaro Alberto, chiaro Riccardino. Allora, domani sera, poi ne parleremo anche poi nella seconda parte, ma cominciamo a parlare di questa inaugurazione.
2: A domani sera, come dice il nostro socio, amico e burattinaio Roberto, sarà un sgugiol. Sarà una soddisfazione, uno sguazzino per tutti i burattinai che sono dietro al casotto, ma soprattutto vogliamo che il nostro divertimento venga trasferito alla platea. Domani, ricordiamo, inaugurazione ore 20:30.
0: Perfetto.
2: Ad ingresso gratuito
0: per tutti?
2: Per tutti, non mancate, spargete la voce, se non conoscete i burattini fate questo tentativo, al Manket Mangas spagninta.
0: Esatto.
2: È tutto a gratis, Fagiolino Sganapino vi aspettano, ma con un ospite d'onore, perché quest'anno,
0: esatto,
2: il burattino emblema della rassegna è Sandrone, e noi lo vogliamo conoscere, indagare, approfondire questo Sandrone, che è nato nel 700 con la cuffia bianca, tant'è, faccio un po' di nota storica.
0: No, ma noi interessa.
2: Me lo permette, commendatore?
0: No, te lo permetto, sì.
2: Nel senso che se noi andiamo a vedere, non so se ci ascolta qualcuno da Modena.
0: E te non leggi mica, Alberto, come quando racconti tu di niente, bravo.
2: No. Da Modena. Tutto così, non ho neanche Rigoletto, cioè il gobbo,
0: esatto,
2: non ce l'abbiamo.
0: No, qui non abbiamo proprio niente. Potete venire a vedere. Allora,
2: no, vi volevo dire che se andiamo a vedere il simbolo, il marchio,
0: sì,
2: della società del Sandrone di Modena, c'è questo Sandrone con la cuffia bianca. Fagiolino e Sandrone nel 700 erano molto assimilabili l'uno con l'altro. La cuffia di Sandrone comincia a diventare a righe bianche e rossa dopo il passaggio nello Stato Pontificio, dopo che Filippo Cuccoli lo aveva preso, aveva importato la maschera, il burattino di Sandrone, creazione di Luigi Rimini Campogagliani nel teatro modenese, e l'aveva trasportato a Bologna. Infatti i colori del governo bolognese sono rosso e bianco, tant'è vero che ancora oggi quando il comune inaugura qualche cosa la striscia non è tricolore ma è bianca e rossa. Ecco, questo vuol dire che la scuola bolognese, che aveva preso in prestito il burattino di Sandrone e lo aveva reso protagonista, cioè proprio al posto di Fagiolino, questo lo dobbiamo appunto a Filippo Cuccoli. Quest'anno ricorrono 220 anni dalla nascita di questo burattinaio storico fondamentale bolognese, e noi ne parleremo, e con Cuccoli e con la figura di Sandrone non possiamo non ricordare anche Romano Danielli, recentemente scomparso, al quale noi dedicheremo Sandrone, re dei Mammalucchi, che era uno degli spettacoli che lui portava in giro abitualmente.
0: domani sera abbiamo madrina, padrino, però non c'è
2: domani
0: nessuno.
2: Sera c'è una madrina, madrina
0: vorrei
2: e
0: io.
2: Non poteva essere altro che Alighiera Peretti Poggi, figlia di Wolfango, perché la rassegna intreccia il centenario di Wolfango, quindi Burattini 10, Wolfango 100, e ci piace giocare anche coi numeri, poi ogni tanto giochiamo all'otto con la Pulidora, qualche volta vince solo lei.
0: Dov'è che non l'ho ancora?
1: A me c'è anche Cacanti Bayouk, perché quest'anno
0: allora hai vinto
1: ho vinto, sì, ho vinto, mi sono sognati i miei 11 mariti che davano i numeri, poi ogni tanto li dà anche il dottor Beltramo e Pasaia, che non scappesse mai qualche dicen, ecco. Io non li capisco, faccio
0: però
1: fatica.
0: Si vince anche con loro,
1: sì, anche con loro, e poi domani so che ci sarà, sono un po' invidiosa, un po' gelosa, perché so che ci sarà un'altra signora del casotto bolognese, sì. Sarà la Pulonia, che la sorvise un po', perché Pulidora Pulonia delle
0: volte. Ma tu
1: volte
0: non ci sei
1: compro.
0: Allora domani sera?
1: No, io sto a casa, faccio sciopero. Faccio sciopero di mia spontanea volontà, perché
0: brava.
1: Voglio creare dei dissesti, dei problemi, perché questi burattinai non mi considerano più. La Pulonia da Modena man la venga a fare al spogliarello, questi sossoni.
0: Andiamo
1: brutti
0: bene.
1: Sossoni.
3: Ah, beh, l'abbiamo convinta.
1: Ma che convinta, la sconvenza facilmente lì.
0: Ma quanti mariti ha questa?
1: Chi?
0: La Pulonia.
1: La Pulonia? Vole za, una la rau 86 qua.
0: Allora
1: è ancora una ragazzola.
0: Andiamo pure Pulidora, stai tranquilla che poi ti prendo.
1: Ma guarda, la prima volta che vengo a Palazzo da Curcio in tal caso di Buratin per protesta mi cavo la dentiera.
0: Brava, e poi fammi sapere tutto, Pubblicità.
4: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
5: La rassegna di burattini a Bologna festeggia 10 anni. Dal 25 giugno al 10 settembre, tutti i giovedì sera, Fagiolino e Sganapino vi aspettano con imperdibili spettacoli in Piazza Maggiore. Cercali su Viva Ticket e su burattiniabologna.it.
6: Hai la manfata!
7: Entrare nella vasca è diventato difficile?
8: Con Difi la trasformi in una doccia pratica, sicura ed elegante.
7: Più comfort, più autonomia. E un bagno completamente rinnovato, senza cantieri e senza stress.
8: Sopralluogo gratuito, intervento rapido, risultato garantito.
7: Ogni giorno aiutiamo tante famiglie a ritrovare un bagno comodo e sicuro, anche con i nostri famosi interventi vasche e docce da sovrapposizione. Difi, i tuoi trasformatori da vasca in doccia. Di fiducia.
8: Chiama ora allo 051 35 12 346.
7: Ripeto, 051 35 12 346.
9: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
10: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
11: Estate alla grande con Radio San Luchino.
0: Siamo proprio dei Sandroni, che cosa siamo?
2: Noi dei Sandroni.
0: Ma siamo proprio dei Sandroni. Siamo in diretta con Riccardo Pazzaglia e Alberto Beltramo, parliamo un po' di burattini, di questa grande inaugurazione, decimo anno, che ci sarà domani sera tutti invitati, ingresso gratuito, tante novità. Non c'è però la Pulidora.
2: La Pulidora, ma adesso all'ultimo vedrai che si aggrega.
0: Mi raccomando.
1: Cioè, perché... fai a me?
2: No, ti voglio dire che si ti aggrega, aggiungi.
0: Si non va bene mettere in disparte così.
1: Mi ungo?
2: Ma chi è che mi unge? No, ti ho detto ti aggiungi, non ti ungi.
0: Esatto.
2: Ah, non mi sento pulita, scorbanchierca a me. Allora, va bene.
0: Ma domani sera sì. Si può già sapere che spettacolo è, tutto in
2: programma. Sì,
3: giusto. Dirlo.
2: Lo diciamo,
3: lo diciamo.
2: Dillo te.
3: Ma domani sera c'è gran varietà delle teste di legno. Cioè veramente questi burattini poverini che vengono chiamati per il decimo anno si devono mettere lì a preparare la scaletta e tutto quanto perché devono dare al pubblico un nuovo spettacolo. Ma e succederà di tutto e di più. Perché poveretti fanno qualche spola il Gervalulà, no?
0: Sì.
3: Quindi vi abbiamo già spoilerato, vi abbiamo già anticipato che la Polonia si presenterà in déshabillé, farà tutto un balletto molto sexy, ma anche tutti quegli altri ci metteranno del loro per riuscire a mettere sullo spettacolo.
0: Cosa fanno questo gangalaco? Si raccontano i burattini?
2: Più che altro è il dottor Balanzone che è direttore artistico della rassegna dei burattini e si accorge che è arrivato al giorno dell'inaugurazione, ha preparato tutto, la pubblicità, i giornali, il sito e poi si è dimenticato di trovare uno spettacolo per la sera inaugurale.
0: Perfetto.
2: E allora non sa come fare, ne parla con Pantalone che rappresenta gli sponsor, Pantalone ovviamente si arrabbia non poco e da lì si innesca tutta una macchina che viene poi da uno spettacolo che aveva scritto niente meno che Carlo Goldoni, che si chiamava L'impresario delle Smirne. Noi l'abbiamo catapultato nel mondo dei burattini, ma soprattutto attualizzato, perché verranno citati il comune, gli assessori, i cantieri, il comune stesso come è strutturato. Insomma, sarà un modo per canzonare in maniera divertente l'attualità bolognese, con quest'ottica di fare dei numeri, degli show, e quindi ci sarà un barzellettiere che si mette in lista, ci saranno dei cantanti, insomma
0: reduci. Il compito di Alberto?
2: E lui fa il dottor Balanzone.
3: Io faccio il dottore, sono quello che prova a organizzare tutto.
0: Ah, lui avevo capito, l'avevo capito, ma ho voluto una conferma.
3: Poveretto, ci prova lui.
0: No.
3: Il problema è che quelli che si presentano, da quello che ho saputo, non saranno mica... Sì, non parliamo di X Factor, magari, per Balanzone.
2: Ma neanche il Bulania Sound.
0: Ecco, apriamo una parentesi. Ma complimenti per quel brano che hai presentato.
2: Grazie.
0: Ma complimenti, che il titolo?
2: Il titolo è Inamorè.
0: Inamorè. Solo che me l'hai mandato ripreso, me l'ha mandato, ma sì. Ripreso mentre e non si capisce molto bene. Tu me lo devi rimandare per cortesia, sì. Dove io capisca bene.
2: Te lo rimando, dovrebbe esserci presente anche una ragazza che ha fatto delle riprese. Perfetto. Come si deve, perché quelle che vi ho girato.
0: Sì, quello che mi hai girato
2: col telefonino.
0: Esatto. Però mi piacerebbe averla.
2: Il testo è molto particolare, molto bello.
0: Chi l'ha scritto?
2: L'ha scritto Gabriele Orsi con Roberto Passuti, che insieme hanno scritto tante canzoni per i burattini che non avevamo mai presentato, e quindi l'occasione di Bulania Sound, a cui va tutto il mio affetto come manifestazione, e io ho voluto partecipare per spirito sportivo.
0: Sì, ma
2: devo
0: mi sembravi
2: dire
0: al Festival di Sanremo, davi le mani ai musicisti, fanno al festival, che dà la mano al direttore.
3: Avevo
0: il lavoro,
3: gli facevano gli urli.
0: Ho guardato di nuovo, dico, ma Riccardino, ma dava la mano, sai, ai musicisti.
2: Spieghiamo per chi non c'è e per chi non sa come funziona.
0: E poi cos'è Bulania Sound?
2: Esatto, Bulania Sound è una grande nuova conquista, appunto, di questa visione nuova del recupero delle tradizioni bolognesi, perché l'ultima kermesse dialettale in Piazza Maggiore era stata, mi pare, fatta negli anni 80, e quindi è un grande recupero. Ci sono tuttora in corso delle serate eliminatorie, ogni sera si presentano 4-5 candidati e bisogna presentarsi con una cover. Una volta si diceva va bal ricover,
0: non
2: è questo di qua.
0: Poi
2: Alberto potrebbe dire qualcosa, ma è una canzone ripescata dal passato. Io ho portato L'era Fasol di Carlo Musi e ringrazio anche qui il maestro Dragan Babic che mi ha accompagnato magistralmente alla tastiera dal vivo, e poi con la base creata un po' di anni fa con Gabriele e Roberto Passuti ho cantato, mi sono immedesimato in questo personaggio innamorato, e io da subito, da quando ho cominciato a pensare all'interpretazione da dare a questa canzone, ho proprio immaginato al dottor Balanzone che si innamorava di questa entità che non vogliamo svelare, perché così chi risentirà o rivedrà la canzone, esatto, da qualche parte se la gusterà.
0: Perfetto. Sono proprio no, ma è vero.
3: Sì, ma dovevi vedere il Piazza della Pace.
0: Ma l'ho visto.
3: A parte che è stata una
0: manifestazione. Cosa aveva tutti i suoi?
3: Aveva tutta una clac.
0: Ma li hai pagati?
3: Neanche un caffè.
2: Hanno fatto tutto da soli. È stato emozionante. No, io devo dire, ho riscosso proprio una gioia, una soddisfazione, mi ha fatto molto piacere, ecco. Sicuramente ho studiato, mi sono immedesimato, ho cercato anche di dare un'interpretazione non solo canora, ma anche un po' ho teatralizzato.
0: Ma hai detto, sapevi bene o hai avuto bisogno di qualche lezioncina?
2: No, a me al dialatto al Knios pulito.
0: Lo conosci, ecco. Bene, ecco.
2: A proposito di dialatto, a proposito di dialatto, il primo spettacolo in cartellone dopo l'inaugurazione, parliamo del 2 luglio, vedrà niente meno che la partecipazione sul palco ed Bertin Serra al Professor Ed Bulgnais, che ringraziamo per la sua gradita partecipazione. E quindi noi il 2 luglio parleremo di nuovo di Wolfango, perché ci sarà Viva Bertoldo, ci sarà anche una delegazione da San Giovanni in Persiceto, probabilmente delle maschere locali.
0: Quindi arriverà anche il nostro re
2: Bertoldo, la Marcolfe Bertoldino, ma soprattutto quest'anno ci tenevo a dire, proprio su suggerimento di Alberto, abbiamo reputato l'anno giusto, il decennale, questo traguardo, per dare un giusto tributo e riconoscimento a tutti i burattinai e le burattinaie che rendono possibile l'alchimia, la magia delle serate. Infatti nel

0: didascalie di tutto il nostro staff artistico, appunto nel teatro, che muove e dà voce ai nostri eroi, ai nostri burattini, con anche i rispettivi soprannomi, perché prima parlavamo che Alberto fa il dottor Balanzone, ma perché lui è il dottore per antonomasia,
1: certo.
0: Cioè l'école studiée,
2: la studiée di Mondi,
1: esatto.
2: Bella,
1: esatto.
0: Mega compagnia me che io faccio all'Accademia,
1: esatto.
0: Ecco.
1: E poi c'è anche il cinno,
0: c'è il cinno, non il cinno e la cinna,
1: no, questo è il cinno Enrico Fava, ma questo è già un po', era un bambino quando
0: sì,
1: aveva
0: lo è ancora, insomma, a 12 anni va per i 13,
1: adesso?
0: L'euro è un gazzol, ma per nuetere le sempre al cinno, sì, sì, sì.
2: Pensa che ho cominciato che aveva 9 anni a fare i burattini.
1: So bene, ne parlava sempre Riccardo qua.
2: Bravo, Enrico è proprio il futuro.
0: Poi c'è il Bruno che viene dalle Romagne, di San Mauro Pascoli, nato a Rimini, Flavio Ferrante,
1: sì?
0: La Rossa, Grazia Punginelli, la mamma Draga, Margherita Cennamo,
1: che abbiamo avuto qua in diretta, è venuta con te una volta,
0: E poi c'è il Trucciolo Matteo Francesconi, che è una new entry, lui adesso sta facendo anche il corso di animateria, che è proprio un corso gratuito per le arti del teatro di figura. Lui sta ancora cercando la sua strada, intanto meglio detto ciapamo qua la parla Romagna e va a fare la scuola, visto che aveva già frequentato il nostro teatro.
1: Bravo.
0: Eccetera, tornerà poi in corso della rassegna. Abbiamo l'epitomatore Michele Zaccaria, che è un attore diplomato alla scuola Galante Garrone. Abbiamo la Carlo, che è la Roberta Montanari.
1: Ma è nuova questa, vero?
0: È nuova,
2: non la
0: conosce, sì, non la conosce.
2: Non la conosce mica, vero? Non la
0: anche conosce. Alberto non la conosce.
1: Ma perché la Carlo?
2: Ah, ma c'è tutta una storia, dietro.
1: No,
0: guarda, è una storia che ci riporta a parlare di Palazzo
1: Roberta,
0: Pepoli.
1: Roberta, adesso voglio sapere.
0: Roberta!
1: Perché la Carlo?
0: La Carlo. Allora, tu devi sapere.
2: Devi sapere che una volta abbiamo visto un disegno della Frida Kahlo e io gli ho detto: allora mamma,
0: tu che sai tutto
2: che ti una mano,
0: chi
2: l'ha dipinto,
0: e io da dietro suggerivo Frida Kahlo,
2: faceva
0: Frida Kahlo.
2: E allora da lì è partita la Carlo, invece che Frida Kahlo, e l'abbiamo battezzata la Carlo.
0: E poi c'è il Conte, che signor Conte dalle braghe tutte onte, lo conosci perché
1: è venuto
0: anche
1: lui, Roberto Zambelli,
0: in trasmissione, mi sa che ci sta seguendo.
1: Roberto, ti aspetto ancora.
0: Roberto, scrivici. E quindi Roberto Zambelli, ecco, bolognese per metà.
1: Abbiamo saltato il direttore qui perché ho un librino aperto anche io. Playboy aperto. Ne abbiamo saltato uno.
0: Il direttore fa sempre la sua porca figura. Devo dire.
1: Ecco, rimaniamo in tema di Playboy.
2: Tanto che lì che aspetta
1: di dirlo, Sapete cosa facciamo, ragazzi? Andiamo in facciamo una bella figura in questo preciso momento. Andiamo in pubblicità,
2: sì.
1: 2 minutini dedicati alle notizie e poi ritorneremo insieme, che voglio parlare un po' anche con il presidente, il direttore. Prima bibliotecario,
2: direttore.
1: Adesso direttore, fai ancora un po' di biblioteca,
2: sì,
1: però
2: ogni tanto
1: ti piace,
2: ti
1: è sempre piaciuto.
2: Sono sempre una grande passione.
1: Il direttore,
0: intendente, direttore, presidente, cantiniere, come dicono nella Cenerentola.
1: Molto bene, allora direi di andare in pubblicità e poi 2 minutini di notizie e torniamo di nuovo insieme.
3: E un san sbreghe l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
4: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
5: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33.

0: Lido. Telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablier, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablier.

0: San Luchino Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. A dare l'annuncio era stato lo stesso ex primo cittadino sui social. Alemanno, alla guida della capitale dal 2008 al 2013, ha dichiarato: è stata un'esperienza che non doveva mai cominciare, perché sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato, sia traffico di influenze per abuso d'ufficio, è stato abolito. Ma così è la giustizia italiana, soprattutto per chi prova a navigare controcorrente. L'idea di sopprimere Giulia Tramontano potrebbe essere già emersa molti mesi prima dell'episodio aggressivo del 27 maggio 2023. Lo sostiene la Cassazione nelle motivazioni della sentenza dello scorso aprile, con cui accoglie il ricorso della Procura Generale di Milano e dispone un appello bis per valutare la premeditazione, che era stata esclusa dai precedenti giudici milanesi ma riconosciuta in primo grado. L'aggravante non muta la condanna all'ergastolo per Alessandro Impagnatiello. Nuovi elementi emersi dall'inchiesta sulla morte di Francesca Ercolini riaprono interrogativi sulle circostanze del decesso della magistrata di Campobasso, trovata senza vita nella sua casa di Pesaro il 26 dicembre 2022. Le nuove indagini, che procedono per omicidio, hanno portato ad una seconda autopsia, dalla quale sono emerse lesioni alle mani, unghie rotte e un ematoma alla testa, e che non escludono che Francesca Ercolini possa aver tentato di difendersi da una aggressione. I segni, rilevabili dalle fotografie scattate durante il sopralluogo, non sarebbero stati valorizzati nel corso della prima autopsia.
2: Terremoto nell'area dei Campi Flegrei, dove è in corso un nuovo sciame sismico. Alle 3.02 l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un terremoto di magnitudo 0.3 con epicentro nell'area Flegrea a una profondità di 3 chilometri. Le coordinate collocano l'evento nel cuore della caldera tra Pozzuoli, Agnano e la Solfatara. A seguire un'altra scossa di magnitudo 2.1, poi altre scosse di minore intensità.
1: Il caldo che ha colpito l'Europa continua a creare pesanti disagi in Francia. Ieri la giornata più calda dal 1947, oggi attese temperature fra i 39 e i 40 gradi nel quarto giorno di canicola. È corsa l'acquisto di climatizzatori, 30.000 in un giorno nella grande distribuzione, vendite raddoppiate online rispetto al 2025. In Bretagna 68.000 le utenze elettriche in blackout, un trasformatore surriscaldato ha mandato in tilt la rete.
2: Si è conclusa nella notte italiana la seconda giornata della fase a gironi dei mondiali. Nel gruppo L, Inghilterra-Ghana finisce a sorpresa 0-0, mentre la Croazia batte ed elimina il Panama con un gol di Budimir nella ripresa. Nella seconda giornata del girone K, la Colombia vince la sfida con il Congo 1-0 e si qualifica ai sedicesimi, mentre il Portogallo batte 5-0 l'Uzbekistan di Cannavaro, doppietta di Cristiano Ronaldo, che si sblocca nel torneo e diventa il primo di sempre a segnare in 6 edizioni diverse. Alle 21 di stasera le due ultime sfide del girone B, Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Il prossimo appuntamento con l'informazione a Radio San Luchino, come di consueto, intorno a mezzogiorno.
4: Buongiorno. Sei su Radio San Luchino.
3: Beh, anche questo è vero, siamo su Radio San Luchino 104.7, www.radiosanluchino.it. Abbiamo anche il sito nuovo, è da qualche giorno, è veramente molto molto bello, con tutte le schede. Dal sito potete anche direttamente chiamarci in studio, oppure direttamente dal sito mandarci anche i vostri sms. Cosa sta facendo quello?
5: Non lo so.
3: Ma guarda, mamma,
5: che pistola, guarda.
3: Ma io non ho capito, guarda.
5: Sono qua.
3: Volete leggere voi?
5: Guarda,
3: che ci vedete meglio.
6: Chi ci scrive?
5: Ci scrive il Conte.
6: Oh.
5: E pensa, ci ascoltano dalla Romagna. Vamo là. International in the World, un caro saluto agli amici burattinai pazzaglioni, al dottor Beltramo dal Conte.
6: Viva il Conte!
5: Viva, viva.
3: Ti aspetto sempre. Allora, ritorniamo a noi. Volevo aprire una piccola parentesi, se il direttore me lo concede. Il direttore,
5: sì,
3: lui,
5: sì,
3: lui.
6: Il direttore mio, io?
3: Sì.
6: Sono direttore io adesso?
3: Vabbè, perché non c'è scritto così?
6: Il direttore
3: qua?
6: Anche lui?
5: Anche te sei direttore.
6: Anch'io
3: cosa
6: sono direttore. Direttore
3: qua?
6: Tutti tutti e due, direttore, direttore artistico.
3: No, qui io c'è scritto il direttore, lui è il dottore.
6: Ah, sì, sì.
3: Oh, attenzione che non mi imbrogli.
6: No, pensavo
3: abbiamo
6: direttore.
3: Playboy qua, sì. C'è tutto.
6: Prendete, andate a cercare a Bologna Welcome, all'aeroporto, il nostro programma cartaceo. perché è il vademecum dei burattini bolognesi estivi. Non mancate di ritirarlo. Ecco.
5: E poi guardate anche il sito internet, i nostri canali.
6: burattiniabologna.it, il canale di Reno, il canale.
5: Il
6: canale WhatsApp. Sai che siamo anche su. Abbiamo il coso, il canale WhatsApp. Abbiamo
5: noi
6: il canale
5: su Instagram.
6: Siamo su Instagram e su Facebook. Chi ci sta ascoltando ce l'ha il profilo Instagram e Facebook? Andate a seguire Burattini a Bologna. La nostra amica Bruna lo fa già, anzi ha appena rinnovato la quota associativa. Quindi grazie Bruna.
5: Tanto, diciamo una cosa bella dei soci.
3: Ecco,
5: che quest'anno i soci, quando vengono a vedere gli spettacoli a Palazzo da Curzio, hanno una grandissima opportunità, che è quella di pagare il biglietto 1 euro. Quindi tutte le persone che si sono associate a Burattini a Bologna o che si associeranno a Burattini a Bologna potranno assistere agli spettacoli spendendo solo 1 euro.
6: 1 euro a spettacolo, gli spettacoli vanno avanti fino al 10 di settembre, quindi ce ne saranno davvero
3: sempre
6: tanti,
3: giovedì,
6: sempre il giovedì sera. Mentre invece chi non l'avesse ancora fatto è in tempo, ad esempio anche domani, durante l'inaugurazione, saremo disponibili anche ad associare nuove persone, adulti a 15 euro, bambini a 10 euro e quindi dopo la tessera vale 365 giorni e dopo si può approfittare delle scontistiche anche dopo la rassegna estiva. Insomma.
3: Esatto. Molto bene. Posso rivolgermi al direttore?
6: Si rivolga pure.
3: Perfetto, molto bene. Abbiamo il benestare. Caro Alberto Beltramo.
5: Presente.
3: Ci siamo conosciuti, eri il bibliotecario, della casa di riposo per artisti.
5: Sì.
3: Dico bene, lì da Borelli. Per me è una cosa che ci appartiene, perché proprio anche qua vicino a noi, sì, è una cosa della nostra città. Tu sei diventato direttore.
5: Esatto.
3: Compiti saranno aumentati, immagino.
5: Sono aumentati naturalmente, perché c'è tutta una parte gestionale dell'ente, della vita quotidiana, che prima appunto faceva Silvia Bartolini, che era la direttrice prima di me, che saluto, e che è stata guida per quasi 10 anni della casa di riposo sotto la sua direzione. Prima c'è stata lei come direttrice, avevamo come presidente Anna Maiani e poi adesso abbiamo come presidente Massimo Mezzetti. Si è compiuto quello che da tanti decenni la casa di riposo non riusciva a fare, che era quello di riqualificare la palazzina che noi chiamiamo dépendance, che si trovava nel retro di casa della villa. E quindi in questi anni appunto è stata tutta ristrutturata, è stata unita la villa ed è la prima volta adesso dal 1931, anno in cui è stata inaugurata la casa di riposo, che tutti gli stabili che fanno parte di questo grande villaggio del teatro e dello spettacolo sono attivi. È attivo il teatro, è attiva la villa, è attiva la dépendance, è attiva la biblioteca, il giardino. È la prima volta dal 1931 che contemporaneamente tutte le strutture funzionano. E questo
3: devo
5: dire che è stata una grande
3: gratificazione,
5: che è stata soprattutto voluta dagli amministratori appunto che mi hanno preceduto e che appunto sono riusciti, questa impresa che erano 30 anni che non riuscivano a mettere a posto la dépendance. Adesso ci siamo riusciti, naturalmente con le difficoltà, con tutte le difficoltà che ci possono essere, i costi, le costruzioni,
3: la burocrazia,
5: la
3: magari
5: burocrazia, ma ecco, quella è una nostra amica ormai, la
3: ormai ci accompagna da
5: ci
3: sempre.
5: Accompagna da sempre nella nostra società, ne parliamo tanto, ma poi alla fine ci piace, come quando prendiamo, non so, le nostre compagne in casa, brontoliamo sempre, però alla fine ci riteniamo in casa, quindi la burocrazia,
3: ma cosa vuoi?
5: Ci piace da un certo punto di vista. E così, e quindi la casa di riposo è sempre in via Saragozza. I nostri ospiti in questi giorni col caldo li teniamo un pochino più dentro, perché è chiaro,
3: sì, perché molti escono
5: quando fanno la loro passeggiatina, oppure escono molto presto.
3: Io esco, per esempio.
5: Sì, lei può uscire Polidora, perché non ci sono problemi, lei al sole, guarda, il sole bacia i belli, e quindi lei è proprio illuminata in tutto e per tutto.
3: A stare al sole e anche da sbattere in chi de que. Comunque, state bene allora.
5: Ma non si preoccupi Polidora, che se lei sbacchetta noi non ce ne renderemo conto, è tutto nella norma. E comunque sì, è meglio rimanere in casa Polidora, bere tanta acqua.
3: Ma non nei momenti caldi,
5: in queste giornate.
3: stato nel pomeriggio.
5: Calde, esatto. L'estate è così, come quando arriva il grande freddo, arriva il grande caldo.
3: Avete molti ospiti?
5: Sì, abbiamo anche una lista d'attesa, quindi.
3: Sono anche io in lista d'attesa, è vero? Ti ricordi?
0: Sì, sì. Abbiamo le camere vicine io e te.
3: Ecco, ti ricordi che avevi detto
0: meraviglia? Lo mettiamo al piano di sopra, perché sennò si è rovinato.
3: Ma per carità.
0: Poi ci viene a cercare, ma non è un problema. Magari in sala da pranzo ci mettiamo al tavolo.
3: Ma dormi tu alla notte?
6: Ah sì sì sì, io la notte dormo, poi mi alzo abbastanza prestino, però
3: dormo. Meno male, almeno quello non disturba, almeno quella. Sì. Comunque avete ancora dei personaggi?
5: Sì, c'è la signora Gianna che
3: ma
5: è
3: volevo
5: qui.
3: Salutare la signora Gianna.
5: La signora Gianna Serra, esatto. Che è sempre una delle nostre ambasciatrici, poi c'è il signor Bruno che è stato tenore al comunale, nel coro del comunale.
3: Magari in autunno ce lo porti,
5: se
3: signor Bruno.
5: Ti porto Bruno.
3: Me lo prometti?
5: Te lo prometto.
3: Perfetto.
5: Sì, poi ci sono tante altre ospiti. Salutiamo Luciano Manini, che è stato attore, ma è stato anche burattinaio.
6: Sì, sì.
5: È stato anche burattinaio, che è un'altra forza della natura. E poi tanti.
3: Come si svolge, se ce lo puoi raccontare? Sì. Una mattinata qualunque, diciamo lì. Allora, normale, diciamo.
5: Molto tranquillo, per la colazione verso le 8:30, in camera.
3: Ah, la fanno in camera?
5: La fanno in camera, sì, col loro tempo, come preferiscono, così non devono scendere in sala, diventa tutto più diventa più umano, ecco, non devono prendere l'ascensore, non devono fare nulla.
3: Poi la fanno quando vogliono. Mettono il tempo che occorre.
5: Poi dopo, durante la mattina, naturalmente, ci sono le pulizie, i cambi, chi deve fare le docce settimanali, c'è l'animazione. In salone c'è una Francesca che è una bravissima animatrice che racconta storie, raccoglie le loro storie, legge dei libri di storia di Bologna, fa i quiz.
3: Beh, qui mantieni viva,
5: certo,
3: la
5: per mantenere un po' di attività.
3: Esatto.
5: Poi dopo, verso mezzogiorno e mezzo, si fa pranzo, quindi è un orario più che umano, cioè
3: certo.
5: Mezzo. E poi il pomeriggio si torna a fare un po' di animazione, quando c'è arte terapia, oppure autonomamente i nostri ospiti si organizzano. Quindi, non so, lunedì guardano i film, mi chiedono il titolo di un film, io lo vado a cercare e lo proiettiamo. Il giovedì abbiamo concerti oppure l'opera lirica.
3: Ma guarda.
5: Quindi tutti i giorni c'è qualcosina. Poi naturalmente durante il giorno arrivano i parenti, gli amici a trovarli, quindi ci si interrompe. Si cerca di mantenere un ritmo non troppo serrato, proprio per permettere la possibilità di avere più attività possibili.
3: Più attività possibili, che venga sera,
5: sì, sì.
3: Hai capito? Senza avere magari,
5: esatto,
3: senza pensare troppo e avere magari la testa impegnata anche altrove. Bravi, bravi, bravi. Senti, Alberto, perché ho visto, ma ne avevamo parlato anche qui, la compagnia Lanzarini, questo di novembre, cosa succederà a novembre? Perché mi si dice siano già aperte le prenotazioni.
5: Poi
3: magari prima, la prossima settimana, prima dell'estate, la Carlo.
5: Vedere, se noi guardiamo anche il calendario dei burattini, c'è il 3 di settembre,
3: sì.
5: Un titolo a cui noi teniamo molto,
3: perfetto.
5: Che è il Cardinal Lambertini, è uno degli spettacoloni, come dico io, li chiamo spettacoloni perché
6: certo.
5: Non sono le solite, insomma, è una struttura proprio più teatrale degli altri,
3: certo.
5: Spettacoli che facciamo nel teatrino, e portiamo appunto nel mondo delle teste di legno la rappresentazione del testo di Alfredo Testoni, dell'opera di Alfredo Testoni. Questo si entra in un grande progetto che ha voluto il nostro amico Marco Piazza in prospettiva di questo grande evento che avverrà il 28 di novembre al Teatro delle Celebrazioni. È un sabato sera, quindi possono partecipare in tanti.
6: Tutti
5: possono partecipare.
3: Le
6: anche a me?
5: Devi andare a prendere il biglietto, eh?
6: Posso cantare in amore?
5: No, non puoi cantare, cantiamo noi. Insomma, in poche parole, 8 compagnie teatrali bolognesi, capitanate da Lanzarini, Lucchini e la Ragnatela, più tutte le altre compagnie che hanno ricevuto il riconoscimento DECO del teatro dialettale bolognese, si sono unite per riportare sul palcoscenico bolognesi il Cardinal Lambertini,
0: che dopo la grande esperienza, cos'è stato, 20 anni, Ferrarini l'ha portata al Neon, se non di più, a interpretando questo personaggio che tanto i bolognesi hanno amato. Ecco, dopo la scomparsa di Ferrarini nessuno aveva più osato riportarlo sulle scene. Bene, allora si è pensato di ricreare una grande compagnia, una compagnia che coinvolgeva tutte le compagnie, per rifare questo testo così importante. E quindi il 28 di novembre saremo al Teatro delle Celebrazioni. Come dicevi tu, la biglietteria è già aperta e da quello che so hanno venduto più di 200 biglietti in una settimana.
3: Immagino.
0: Anche se fosse un grande
6: questo allora, dire che la ci fa piacere.
3: Tu e io rimarremo fuori,
0: vi metto nei posti degli ospiti della casa di riposo.
6: Dopo rimaniamo anche a dormire lì, però.
3: Non l'avevo capito.
6: Io voglio mettere le mani avanti, Ecco.
3: Noi siamo gli ospiti, hai capito?
6: A me va benissimo, guarda, non vedo l'ora di riposarmi, no, visto che ha detto che il sudore lo mettono solo loro, meno in post-piot che per Cardinale Lambertini.
0: E
6: Cardinale Lambertini,
0: noi con i burattini il 3 di settembre il Cardinale Lambertini, e il 28 invece rappresenteremo proprio il testo di Testoni, brutto da dirsi, però è così,
3: sembra un pesticcio di parole, ma è così.
7: Scrivete il testo, Testoni, no, diceva sempre la mia maestra alimentare.
3: E te l'hai scritto per domani sera? Siamo a posto.
7: Me hanno scritto niente, io sono in sciopero.
3: S'arrangiano,
7: ecco, i s'arrangiano la
3: molto bene.
7: Brutta faccia, clalule, guarda. Oh, le bella la tua, ascolta.
3: Abbiamo una piccola nota sulla viabilità, un minutino, poi ritorniamo magari e ricapitoliamo il tutto per quanto riguarda l'apertura e il decennale.
8: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Lucchino.
9: Luce Verde Italia.
10: Buongiorno, sulla 9 Milano Chiasso, incolonnamenti in tratti saltuari per operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Lago di Como andando in direzione della Svizzera. Ci spostiamo sulla 8 Milano Varese, dove ci sono code a tratti tra Bussarsizio e la 9, tra Fiera Milano e la 4 verso il capoluogo milanese. Sulla 4 Brescia Padova, code di 5 km per un incidente tra Brescia Est e Desenzano verso Venezia. File poi sul tratto urbano della 4 tra Grate Brianza e Cormano verso Torino, e code per incidente all'interno del tratto tra la tangenziale est e Monza, altre code tra Pero e Sesto San Giovanni andando in direzione Brescia. Sulla tangenziale est di Milano, incolonnamenti di 4 km per incidente tra Vimercate Sud e Agrate andando in direzione della 1, incidente tra due moto che occupano le corsie di marcia e di sorpasso. Il traffico viene fatto defluire nella corsia di decelerazione sulla provinciale 13. Ancora sulla 1 Milano-Bologna, code a tratti tra Modena Sud e lo svincolo di Reggio Emilia andando in direzione Milano. Ancora sulla 13 Bologna-Padova, file di 2 km tra Altedo e Bologna Interporto per un incidente in direzione Bologna. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica, dove segnaliamo code per un mezzo fermo tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione Bologna. Rallentamenti poi per lavori tra Pescara Sud e Ortona in direzione Bari. Disagi maggiori restano nelle vicinanze delle grandi città. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
9: Un servizio a cura dell'ACI.
8: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
11: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
3: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
12: Radio San Lucchino.
3: Per me dorme anche con il telefono questo.
0: Sì, scrive. No. Di notte quando se tu sei lì sei
6: lo spengo,
3: non so
6: spengo.
3: Quanti messaggi, quanti vocali ho già mandato in 3 minuti.
0: Ma sì, perché poi dopo si per fortuna ogni tanto si scarica.
3: Ah, ecco, meno male. Allora ci ha scritto anche la signora Tiziana Orsi.
6: Sì, colonna portante dell'associazione, anche lei.
0: Nonché?
6: Diciamolo. È la mia mamma. È la mamma. Ciao mamma.
3: Faceva finta di niente. Beh, io no, giuro che non sapevo. Ho detto c'è un messaggio, c'è una signora Tiziana Orsi, la conosciamo, lui sì. È la... Beh, ma sì. Neanche dire che la
6: conosco. Sì. La conosco da quando sono nato.
3: Signora. Signora, qui ha fatto un capolavoro. È un po'...
6: Grazie.
3: Qui lei ha fatto un grande capolavoro con Riccardo, devo dirlo.
6: Grazie.
3: Ma un grande capolavoro.
6: Allora, adesso mi emozionate troppo.
3: No, è la verità.
0: Che poi se la fa addosso non va mica bene.
3: No, ce l'ha. Domani sera
0: ce l'ha il pannolone.
6: Certo.
3: Domani sera ce l'ha prima, eh.
6: Domani sera vi aspettiamo in Piazza Maggiore, a Cortile d'Onore di Palazzo da Curzio. Non mancate. 20:30 apriamo
3: i
6: battenti.
3: No, ma siamo puntuali. Ah, no, aprite alle 20:30.
6: Apriamo alle 20.
3: Alle 20.
6: L'accoglienza è dalle 20 alle 20:30, cerchiamo di iniziare puntuali.
0: Suona il campanello.
6: E via, e parte il gran varietà delle teste di legno. Spettacolo divertentissimo, tutto da ridere, burattini classici, ma gossip contemporaneità della Bologna di oggi. Quindi mettiamo in scena anche i fatti e i fatterelli che succedono a Bologna. Ma... mi veniva in mente il gran finale anche del 10 di novembre e del 10 di settembre.
0: No, perché dicevo 10 di novembre. Avevo già prenotato le Flebo.
3: Vabbè che è sotto al voltone al coperto, ma insomma.
6: Vabbè, a novembre poi riparte la stagione a Palazzo Pepoli. E ci sarà anche una mostra proprio dedicata al centenario di Wolfango, che ha fatto tanti burattini, tanti progetti, tanti disegni legati alle maschere e ai burattini. Ma tornando al decennale della rassegna estiva,
3: l'ultima serata,
6: il gran finale, vedrà uno spettacolo a cui io sono molto legato, anche quello diciamo molto attualizzato rispetto a quello che io da ragazzo burattinaio ho vissuto, per riportare in auge i burattini nella mia città, perché il testo che andiamo a presentare è Fagioline Sganapino Burattinai, che nasconde un messaggio molto importante di pace a livello globale del mondo, universale, tra le persone, cominciando a fare pace con noi stessi. Era uno spettacolo che già quando lo faceva Presini, lo portava in scena, piaceva molto a Monsignor Catti, che ricordiamo, Giovanni Catti, rettore magnifico,
3: rettore
6: dell'Università
3: sì.
6: dei Burattini di Sorrivoli, e officiava messa qui a Bologna fino all'anno della sua dipartita. Ma questo per dire che cosa? Che questa commedia che io definisco metafisica, che fa diventare burattinai Fagioline Sganapino, sarà accompagnata il 10 di settembre come ultimo spettacolo della rassegna estiva del decennale di Cucogliana dalla presenza dell'affabulatore narratore Giorgio Comaschi, che insieme a te fa parte dell'albo d'onore dell'associazione Burattini a Bologna.
3: Vedimo Alberto, vedimo.
0: Siamo... Anni in voi più.
3: Ma sono stata madrina pure io, guarda, un'emozione
0: sì.
3: quella sera.
0: I burattini sono un'arte.
3: Mamma, sì, è vero.
0: Tutti voi del mondo dello spettacolo, della comunicazione, amate.
5: perché c'è una sorta di radice antica di tutti gli spettacoli di oggi all'interno dei burattini. Si trovano dei minimi comuni denominatori anche della televisione o del film, dei film di oggi, perché tutti è talmente antica, esatto, come struttura.
3: Io, nonostante tenga la certa età, io mi ricordo, ne parlo delle volte con Riccardo, mi ricordo, io abitavo in quel di Cade Fabbri, e si facevano, era un avvenimento, noi bambinetti non vedevamo mai niente, era un paese, poche anime, in un cortiletto che ci dava una famiglia, ecco, una famiglia metteva a disposizione questo cortiletto e c'era il burattinaio che si chiamava
6: Pompeo Gandolfi,
3: ecco, vedi che me lo ricorda lui,
6: e Luciano Manini che abbiamo citato prima, Luciano Manini che adesso è lì a casa Borelli, è stato apprendista burattinaio, vedi, proprio con quel Pompeo,
3: ecco,
6: Gandolfi.
3: Io ho assistito lì da piccolina proprio a questo, spettacolo,
6: a questo avvenimento,
3: era un avvenimento,
6: era un avvenimento, e il popolo, il pubblico, come quello ancora che raggiunge i nostri spettacoli, cioè noi abbiamo cercato, pur nella modernità, di mantenere invariate certe cose, certi minimi comuni denominatori, come diceva Alberto, che sono anche l'emozione che ti dà uno spettacolo dal vivo e una sorta di rito vissuto insieme al pubblico, e questo credo che in questo la compagnia Burattini a Bologna sia riuscita nel tempo a confermare questo importante rito.
3: Sì. Io credo che i bambini ridano di queste, sì, nostre, perché ridavamo anche noi che eravamo, però col senno di poi crescendo c'è sempre una morale.
5: Sì, sempre.
3: C'è sempre una morale, ma te ne rendi conto poi dopo avanti negli anni. Che dire, no, volevo tornare alla signora Tiziana.
6: Sì.
3: Cioè, ma te sei... ma la signora Tiziana è quella che ti ha fatto amare insieme a tutta la tua famiglia, i burattini?
6: La signora Tiziana...
3: Ti portava da piccolino.
6: Insieme al signor Ermanno, no? Che è il papà d'arte.
3: No.
6: Mi ha, sì, assecondato.
3: Grazie. Però...
6: Non ha mai vietato nulla, cioè si è sempre raccomandata che io poi andassi anche bene a scuola che
3: sì,
6: continuassi gli studi, eccetera. Poi è entrata, cioè gioco forza, all'interno dell'associazione.
5: È diventata una vittima anche lei.
6: Ecco, come dice anche qualcun altro, siamo tutte vittime.
3: No, ma
6: ecco,
3: da quando eri piccolina, dove hai preso questa grande passione?
6: Allora, io probabilmente...
3: avevi nonni, avevi qualcuno?
6: È stata un'alchimia. Allora, sì, diciamo che io ho scoperto, dopo che è mancato il papà della Tiziana, sì, il nonno Gianni, che lui era un frequentatore di Piazza Trento Trieste. Lui parlava non solo il dialetto petroniano, ma era a conoscenza anche dei gerghi delle varie corporazioni, dei facchini, dei birocciai, e quindi lui si districava nel linguaggio che era proprio et fagiulen, di fagiolino. Questo io l'ho scoperto dopo, quando io a 8 anni sono rimasto senza il nonno. Dopo, nei racconti di chi è rimasto, c'è stata questo alimentare, questo mito dei burattini di piazza.
3: Ti ha incuriosito,
6: mi ha incuriosito, ma sicuramente io ho poi sviluppato una vena artistica anche per l'altra parte della mia famiglia, cioè da parte di papà, quindi ricordo la sua mamma che era una macchietta, cioè la nonna Loredana proprio era un'attrice mancata, una cantante mancata. Tant'è vero che ricordo benissimo, avevano casa a San Lazzaro e la cucina, cioè il disimpegno, l'angolo cucina era separato dal resto della sala da 2 tende, e per me quello era un sipario, e io e la nonna a volte recitavamo davanti a queste tende.
3: Che bello, che bei ricordi.
6: Sono bellissimi ricordi.
5: Sono predisposizioni, secondo me, che prima o poi la scienza scoprirà, ma si nasce con l'arte nel sangue. Quindi,
6: Ermanno,
5: è una vocazione, si nasce con, e lui ce l'ha.
6: Beh, Ermanno, che anche lui scrive in dialetto bolognese, scrive Zirudelle a rotta di collo, cioè Totaldele lei a scrivere in dialat.
5: Addirittura ha scritto
6: uno degli spettacoli
5: che faremo ad agosto.
6: Le creanze romane contiene anche uno spettacolo che ha scritto lui, e quindi per dire che non sono solo io il drammaturgo, anche Alberto e Roberta Montanari, altri scrivono spettacoli, addirittura andrà in scena dialogo tra un pupo siciliano e un burattino bolognese. Questo sarà uno delle domeniche pomeriggio durante i Buratti Day, con Enrico Fava e Fulvio Verna, quindi il puparo che ha preso casa a Bologna.
0: Il nostro cinno.
6: E il nostro cinno Enrico Fava, e poi sarà anche a me. Eravamo anche l'anno scorso in Via D'Amelio, in proprio il 19 luglio, per il ricordo della strage di Borsellino e della scorta.
3: Esatto,
6: è stato molto emozionante. Lo scorso anno eravamo con un burattinaio palermitano, Angelo Sicilia, il primo a fare i pupi antimafia. E invece, ecco, tornando al discorso di Ermanno, è stato anche burattinaio al mio fianco per tantissimi anni, insieme anche alla mia cugina. Insomma, chi sta con me viene un po' contagiato.
3: È una vittima, come dicevi, tutte
6: sono
3: vittime.
6: Sono tutte delle vittime.
3: Tutte vittime, sì. Tutte vittime. Ragazzi, è stato un piacere ospitarvi.
6: È sempre nostro il
3: davvero
6: piacere.
3: Davvero.
0: Sempre speciale.
3: Abbiamo speranza che cambi il tempo, lo dico perché Riccardo, che arriva sempre con 10 minuti, un quarto d'ora di ritardo, abbiamo l'appuntamento lì. No, mi scrive: Bruna, sono nel traffico, Bruna adesso arrivo, è arrivata alle 10.
0: Hai visto?
3: C'è qualche speranza.
0: Tu devi fare riferimento a me.
3: Sì,
6: ha organizzato tutto Alberto.
3: Ma l'ho capito dopo che devo chiamare il tuo segretario.
6: Esatto.
0: Particolare.
6: Oh, segretari!
0: Molto particolare.
6: Ascolta, posso in chiusura ringraziare tutti gli sponsor, le istituzioni che rendono possibile la manifestazione, il progetto della rassegna estiva. Saluto e ringrazio fra i tanti la Frasca al Vicolo, di Vicolo Ranocchi, che quest'anno ha scelto di essere main sponsor, e le fondazioni Del Monte e Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, col quale condividiamo insieme a Bologna Welcome anche il progetto di Palazzo Pepoli, ma che ci sta sostenendo anche per il progetto di welfare culturale, per portare i burattini a chi non ha la possibilità di raggiungere le iniziative che facciamo. Quindi a maggior ragione saremo ancora più impegnati e proiettati in questo ambito sociale di portare i burattini a chi non li può più godere spostandosi.
3: Così si fa, magari andando anche in certe situazioni, in certe.
6: E chiudo ringraziando anche i media partner. Ovviamente salutiamo e ringraziamo tutta Radio San Lucchino,
3: però
6: affetto e per quello che rappresenti tu, oltre che essere, ti abbiamo voluto nel nostro albo d'onore, ci onori con la tua quota associativa. Secondo noi Bruna Zamboni è una parte dell'arte bolognese,
0: sì.
6: Quindi grazie di esistere.
3: Io ci sono sempre per voi.
6: Ci sei sempre stata.
3: Ci sono sempre stata quando eri bambinetto, adesso che sei cresciuto un po', ci sono sempre stata, e poi io prediligo le nostre belle tradizioni, hai capito? Vuoi che sia una ricetta nostra, vuoi che sia il dialetto, vuoi che siano i burattini, vuoi che sia la Filuzzi, vuoi che tutto quello che rappresenta,
6: certo,
3: la nostra tradizione, cioè qui veramente è di casa. Radio San Lucchino, siete di casa sempre.
6: Grazie.
0: Grazie,
3: vi aspetto, aspetto la Carlo, però
6: veniamo con la Carlo, e viva i burattini, vi aspettiamo domani sera 20:30, non mancate. Anfè di mega di Baluten, i burattini Taked Mansira, il gran varietà delle teste di legno. Dio. ridere
3: e vai.
13: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
14: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
13: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
14: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
15: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it. Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.

Scalabalà, eccomi qua. Salutiamo ancora i nostri graditissimi ospiti e adesso ci dedichiamo alla nostra bella musica tradizionale. Volevo all'inizio di questo mio appuntamento ricordare anche il maestro Leonildo Marcheselli nell'anniversario della sua morte. Il caro Nildo è venuto a mancare il 24 di giugno del 2005. Sono passati tanti anni, ma la sua musica, i nostri ricordi, i miei ricordi, quelli rimarranno per sempre.

0: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
1: Qui no, qui non c'è, qua nemmeno.
2: Gianni, cosa fai?
1: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
2: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acqua parte nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
1: Vabbè, andiamoci subito.
2: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.
3: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
4: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
1: Ma caro Franco, ho trovato Alida Ferrarese, Alida Ferrarese, con Ritorniamo insieme. Poi arriverà anche Donne Italiane

detto bene, benissimo. E allora, donne italiane, lei è Elena Camarone. Avete tempo oggi per prenotarvi se volete partecipare alla cena sotto le stelle di domani sera, giovedì 25 giugno, dalle ore 19 a Villa Torchi, centro sociale ricreativo culturale Villa Torchi in via Colombarola 40, qui a Bologna Corticella. Villa Torchi, le iniziative e le attività sono rivolte

0: Se siete interessati dovete recarvi al bar di Villa Turchi. E sempre a Villa Turchi, già ve lo anticipo, sabato 4 luglio si ballerà con Barbara Lucchi e Massimo Venturi. Villa Turchi, per qualsiasi informazione risponde allo 051 32 35 39.
1: Radio San Luchino.

0: sabato 27 giugno alla Guarda di Loiano, Borghi Divini, appuntamento con stand espositivi, gastronomia con specialità tipiche lungo le strade del paese. Dalle 18 alle 24, festa alla Guarda, con vini di qualità, sapori, tradizioni e grande voglia di stare insieme. E per la musica, Mauro Malaguti porterà le canzoni più belle di ogni tempo. Sabato 27 giugno, Borghi Divini, alla Guarda di Loiano. Ci vediamo lì.
1: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
0: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva.

0: meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
1: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
0: Hai un bella testa, le make vaga misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
0: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
2: Sono le 11 e 57 minuti. San Lucchino Notizie.
3: Bentrovati dalla redazione. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso. Dalle 15 di ieri, oggi si passa a 16. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso.
4: Ma è tutta Europa a languire in una morsa bollente, tanto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che questa ondata di calore è un'emergenza sanitaria e che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. In particolare in Francia dal 18 giugno 42 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. 1.800 scuole sono rimaste chiuse e le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre e alla Torre Eiffel. In Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi. In Spagna in alcune regioni si è toccato il picco di 45 gradi.
3: L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. A dare l'annuncio era stato lo stesso ex primo cittadino sui social. Alemanno, alla guida della capitale dal 2008 al 2013, ha dichiarato: è stata un'esperienza che non doveva mai cominciare perché sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato, sia traffico di influenze per abuso d'ufficio, è stato abolito. Ma così è la giustizia italiana, soprattutto per chi prova a navigare controcorrente.
4: Vivere in casa famiglia, non con la mamma. Così il tribunale di Cassino sul caso delle due sorelle ritrovate a Formia a casa di una parente ottantenne. Per il giudice Valentina D'Aconto, madre di Sara e Alicia di 12 e 16 anni, ha tenuto per anni condotte manipolative e disfunzionali e dimostrato pervicace opposizione alla ripresa dei rapporti tra figlie e padre Stefano Di Giacinto. A lui la responsabilità genitoriale.
3: Una donna che passeggiava su via del Tritone nel centro di Roma è stata investita da un taxi intorno alle 8:30 di questa mattina. Secondo le prime informazioni, l'auto si trovava parcheggiata quando, probabilmente per un guasto tecnico, ha perso il freno a mano ed è scesa a ruota libera lungo la strada per una cinquantina di metri, travolgendo la donna, una cittadina albanese di 53 anni che camminava sul marciapiede. La vittima ha riportato serie ferite nella parte inferiore del corpo ed è stata trasportata in codice rosso al policlinico Umberto I.
4: Con Paolo Maldini, che ha deciso di declinare la proposta di diventare direttore tecnico della nazionale, Giovanni Malagò sta abbagliando altri nomi e profili che potrebbero ricoprire un ruolo così importante in azzurro. Tre probabili candidati: Gigi Buffon, che ha già vissuto l'avventura Italia fuori dal campo e ha l'esperienza necessaria per prendere le redini in un momento così delicato, e Claudio Ranieri, che ha da poco chiuso con la Roma, dove è stato prima allenatore e poi consigliere della proprietà ed è pronto a rimettersi in gioco per l'unica maglia che manca alla sua straordinaria carriera.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: L'informazione! Simone ritorna a Radio San Luchino intorno alle ore 13. Ritorniamo in musica, caratina, un abbraccio a te e al tuo carissimo Anselmo. Ringrazio anche Atos, volevo ringraziare Oscar, salutare anche l'amica Orlandina. Ragazzi, buon caldo, mi raccomando, eh? Chi può rimanga in casa.

0: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta. Anche quest'anno la festa dell'unità al Parco del Chiù di Sasso Marconi, organizzata dal PD di Casalecchio, Monte San Pietro e Sasso Marconi. Dal 18 al 21, dal 25 al 28 giugno, dal 2 al 5 e dal 9 al 12 luglio. Spettacoli, musica, incontri, dibattiti e gastronomia tradizionale di pesce. Dalle 19 in poi. E il 25 serata paella. Info e prenotazioni 353 427 5085. Cerca il fresco, la buona tavola, la buona compagnia. Vai al Parco del Chiù a Sasso Marconi. In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
1: Come? Piove in casa? Ben, ma dovevo pensarci prima.
0: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: San Lucchino Ice, rinfresca la tua estate.
3: Ma rinfreschiamoci con la bella musica di Radio San Lucchino. Abbiamo anche un sito bellissimo, è attivo da qualche giorno, andate a dare un'occhiata sul www.radiosanlucchino.it. abbiamo un bellissimo sito creato dal nostro Marco Di Marco. Potete anche dal sito direttamente premere quel pulsantino del numero di telefono e mettervi in contatto con la sottoscritta qui con lo studio, oppure sempre dal sito potete anche mandarci un SMS, un bel messaggio WhatsApp. Bene, intanto accontento l'amico Antonio. Ti ringrazio Antonio, andiamo con Mon Amour prima delle note sulla viabilità.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. 2 chilometri di coda sulla 9 Milano-Chiasso tra Como Centro e Chiasso uscita merci a causa dello svolgimento delle consuete operazioni doganali in direzione della Svizzera. 9 chilometri di coda sulla 4 Milano-Venezia tra Sirmione e Somma Campagna per un incidente avvenuto in direzione Venezia. Per lo stesso incidente chiusi gli ingressi di Peschiera e di Sirmione in direzione Venezia. Ancora su questa autostrada segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Brescia Est e Desenzano in direzione Venezia. In Liguria per lavori code sulla 10 Genova 20 miglia tra San Bartolomeo e Andorra in direzione Genova e tra Albenga e Andorra verso 20 miglia. 1 chilometro di coda per lavori anche in A7 Milano Genova tra Bolzanete e Busalla verso Milano. 2 chilometri di coda sulla 14 Adriatica per un veicolo in fiamme tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione Ancona, mentre in carreggiata opposta, quindi verso Bologna, sono i curiosi la causa delle code tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro. Coda di 2 chilometri sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno per un mezzo fermo in panne tra San Miniato Basso e Montopoli in Valdarno verso Livorno. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Ritorniamo in musica, salutiamo la carissima Marisa, salutiamo anche il marito Luciano ed ecco cara Marisa, Rosalina.

0: Entrare nella vasca è diventato difficile?
1: Con Difi la trasformi in una doccia pratica, sicura ed elegante.
0: Più comfort, più autonomia. E un bagno completamente rinnovato, senza cantieri e senza stress.
1: Sopralluogo gratuito, intervento rapido, risultato garantito.
0: Ogni giorno aiutiamo tante famiglie a ritrovare un bagno comodo e sicuro, anche con i nostri famosi interventi vasche e docce da sovrapposizione. Difi, i tuoi trasformatori da vasca in doccia. Di fiducia.
1: Chiama ora allo 051 35 12 346.
0: Ripeto, 051 35 12 346. Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audioprotesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.
2: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione

0: tua casa.
1: Estate alla grande con Radio San Luchino.
2: Prima del divertimondo Mariana Lantieri e poi l'amore, un bel moderatino alle 12:24 minuti primi.

0: Divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Arce San Lazzaro, via Bellaria 7 a San Lazzaro di Savena, il bar è sempre aperto, le attività non mancano, il ristorante self-service, aperto tutti i giorni a mezzogiorno la sera, dal martedì alla domenica, il menu cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. Per tutta estate in Sala Paradiso, lunedì sera al Burraco la tombola, la domenica pomeriggio e poi si balla tutti i martedì sera di giugno, luglio, agosto nel cortile esterno dell'Arci San Lazzaro. In caso di maltempo si balla in Sala Paradiso, l'ingresso è gratuito con tessera Arci. Il prossimo martedì sera si balla con Roberto Gamberini, 051 45 12 00. Il centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore comunica la chiusura estiva delle varie attività. La tombola riprenderà il 20 di luglio, la ginnastica dolce riprenderà il 21 settembre, i balli di gruppo riprenderanno in ottobre, il ballo della domenica riprenderà il 4 di ottobre. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Sabato pomeriggio il locale climatizzato si balla con Ciro dalle 14.15 alle 17.45 circa. Sala Tulipano 051 51 17 87. Centro sociale Il Parco, già casa di quartiere Il Parco, qui a Bologna in via Edgar Dalla Napo al numero 4, con telefono 051 56 74 05. Questa sera dalle ore 21 con ingresso libero, un bel purpurì di sketch vari in dialetto ovviamente, per passare una divertente serata in compagnia. E giovedì sera 20:30 si balla con Stefano Capitani e Marina. All'Arci Benassi, viale Cavina 4, tutti i mercoledì sera, Rina, estiva, jukebox, story, si balla con il DJ Paolo Ombra, trovate anche tante stuzzicherie estive. All'Arci Benassi, viale Cavina 4, il bar aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica dalle 11.30, con possibilità da sport, venerdì e domenica dalle 17.30 con le crescentine. Biliardo, bocce, intrattenimento, svago e cultura, la tombola il venerdì sera dalle 20.30 con ricchi premi. Centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4 a Riale, di Zola Predosa, Falcone di Riale, 051 61 66 140 il telefono. Fino a settembre tutti i giovedì sera si balla all'aperto nel parco del Centro Falcone di Riale, balli di gruppo e coppia, serate condotte da Giulia con ospiti diversi ogni settimana, e poi per tutta estate grandi tornei di burrata. Sala Cometa, casa dei campi, via Ponte Albano 29 a Sasso Marconi, si balla nel bel giardino estivo della Cometa questa sera con l'orchestra di Maria Grazia Pasi. E sabato sera Massimo Budrisi Band, in caso di maltempo si balla all'interno in locale climatizzato. Prenotazioni per la Cometa Angelo 393 292 32 58, Rosanna 393 807 95 08. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.
2: Radio San Luchino Estate.
1: La nostra mattinata termina qui, vi abbraccio, vi ringrazio affettuosamente, vi auguro un bellissimo pomeriggio e vi do appuntamento a domani mattina intorno alle ore 8.

0: Radio Sannucchino Estate.
1: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
2: Fai fatica a camminare, ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
3: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
2: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
3: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
4: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto, nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiamalo 051 687 1487, oppure visita nicocostruzioni.com.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
1: Sergio.
0: Come si chiama il tuo compro oro?
1: Sogni d'oro.
0: Dove ci troviamo esattamente?
1: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
1: Il negozio è aperto dal 2012.
0: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
1: Sogni d'oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
0: Il cliente tipo di Sogni d'oro chi può essere?
1: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
0: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
1: Certo, Nicola. Per i metalli tipo oro e argento esiste la borsa di Londra che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base alla qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio effettua una stima per il cliente.
0: Quali vantaggi offre Sogni d'oro?
1: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può venire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli in oro e argento anche rotti o in condizioni pessime, e valutiamo i gioielli anche in base alle pietre che ci sono sopra e non esclusivamente al peso del metallo, con ulteriore guadagno per il cliente.
0: Bene Sergio, ripetiamo l'indirizzo di Sogni d'oro.
1: Via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Vogliamo dire, Sergio, anche gli orari?
1: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio dalle 16 alle 19, martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10.13 e 16.19, mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
0: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'oro potrete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'oro

0: 51 47 42. Bene, ringraziamo Sergio, che salutiamo.
1: Ciao Nicola.
0: Compro oro, sogni d'oro. Via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato. Telefono 051 51 47 42.

0: devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Luchino avrai sempre un trattamento di favore. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
1: Gianni, ma cosa fai?
2: Butto fuori tutto!
1: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
2: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
1: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
2: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
3: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
4: San Luchino Notizie.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. Sono 16 oggi le città con bollino rosso, il massimo livello di allerta per le ondate di calore. Il bollettino del Ministero della Salute su 27 capoluoghi di provincia indica in rosso Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Attivato il numero di pubblica utilità 1500. È atteso invece tra domenica e lunedì l'apice di questa seconda ondata di calore dell'anno. Si toccheranno picchi di 41 gradi tra Toscana ed Emilia, mentre lungo la costa Ligure la combinazione di alte temperature e umidità elevata farà schizzare le temperature percepite fino a 45 gradi. L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. A dare l'annuncio era stato lo stesso ex primo cittadino sui social. Alemanno, alla guida della capitale dal 2008 al 2013, ha dichiarato: è stata un'esperienza che non doveva mai cominciare perché sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato, cioè traffico di influenze per abuso d'ufficio, è stato abolito, ma così è la giustizia italiana, soprattutto per chi prova a navigare controcorrente. Via libera definitivo in terza lettura la conversione in legge del decreto accise. L'aula del Senato l'ha approvato con 79 voti favorevoli e 51 contrari. Le opposizioni avevano preannunciato il loro no. Il provvedimento introduce un'ulteriore proroga della riduzione delle aliquote delle accise applicate ai carburanti è prevista dal 19 marzo. Il decreto in scadenza il 29 giugno è tornato all'esame al Senato perché alla Camera erano state stralciate alcune norme precedentemente approvate e poi dichiarate esorbitanti rispetto al testo, ad esempio quella sul teleselling.
6: Dall'estero, a seguito di un massiccio attacco ucraino nella notte con droni contro le infrastrutture energetiche, la città di Sebastopoli in Crimea è rimasta al buio. Colpita la centrale termoelettrica di Balaklava, blackout diffusi anche nella regione del Kherson. Due morti e due feriti nella regione russa di Nizhny Novgorod in un attacco di droni ucraini e un'altra vittima nella regione di Belgorod. Mosca fa sapere che nella notte sono stati abbattuti 323 droni ucraini.
5: Primo caso di Ebola in Francia dall'inizio dell'attuale epidemia è confermato dal Ministero della Salute. Il paziente risultato positivo è un medico umanitario di ritorno da una delle zone in cui circola il virus nella Repubblica Democratica del Congo. L'uomo è stato immediatamente affidato a un ospedale specializzato e si trova in condizioni stabili.
6: Il Mondiale di calcio si è conclusa nella notte italiana la seconda giornata della fase a gironi. Nel gruppo L, Inghilterra-Ghana finisce a sorpresa 0-0, mentre la Croazia batte ed elimina il Panama con un gol di Budimir nella ripresa. Nella seconda giornata della girone K, la Colombia vince la sfida con il Congo 1-0 e si qualifica ai sedicesimi, mentre il Portogallo batte 5-0 l'Uzbekistan di Cannavaro, doppietta di Cristiano Ronaldo, che si sblocca nel torneo e diventa il primo di sempre a segnare in 6 edizioni diverse. Alle 21 di stasera le due ultime sfide del girone B, Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada.
5: E con questo è tutto, più tardi con i prossimi aggiornamenti.

0: la vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze dei Fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
2: Qui no, qui non c'è. Qua nemmeno.
3: Gianni, cosa fai?
2: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
3: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acqua parte nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
2: Vabbè, andiamoci subito.
3: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.
4: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
5: Luce Verde Italia.
6: Ben ritrovati, sono 12 chilometri a seguito di un incidente sulla 4 Brescia-Padova tra gli svincoli di Desenzano e Somma Campagna andando in direzione Venezia. Ancora sulla 4, 9 chilometri di coda per un incidente tra Montebello e Verona Est verso Milano. Sulla 23 Palmanova-Tarvisio, file alla barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio. Ci spostiamo sulla 10 Genova a Ventimiglia, dove ci sono file per lavori ad Andorra in direzione Genova. Ancora sulla 26 dei Trafori segnaliamo 2 km di coda per un incidente tra Ovada e Masone verso Voltri. Scendendo sulla 13 Bologna-Padova, file di 3 km per un incidente tra Altedo e Ferrara Nord verso Padova. Questa era l'ultima notizia, grazie per averci ascoltato.
5: Un servizio a cura dell'ACI.
7: Buon pomeriggio con Radio San Luchino.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
2: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.

0: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
1: La rassegna di burattini a Bologna festeggia 10 anni. Dal 25 giugno al 10 settembre, tutti i giovedì sera, Fagiolino e Sganapino vi aspettano con imperdibili spettacoli in Piazza Maggiore. Cercali su Viva Ticket e su burattiniabologna.it.
2: Hai la manfata!
3: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale. Te lo dico in tono.
4: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32

0: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.

0: E un sans breguè l'arlui, e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
4: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
5: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. 2 flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
6: San Lucchino Notizie.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Il segretario generale della NATO Mark Rutte in un'intervista a Fox News ha sottolineato il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran, dichiarando che migliaia di voli sono partiti dalle basi europee per supportare la missione. In particolare ha sottolineato come le basi in Italia abbiano svolto un ruolo massiccio a sostegno dell'operazione Epic Fury in Iran, con 500 aerei americani decollati dal territorio italiano. Opposizioni subito all'attacco dopo le dichiarazioni crollate, le favolette del governo. Meloni chiarisca subito in aula.
7: Medio Oriente, il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato che anche in caso di richiesta americana le forze di difesa israeliane non si ritireranno dal Libano meridionale. Lo riporta Inet: non lasceremo la zona di sicurezza in Siria e Libano, questo è il concetto di sicurezza. Le forze di difesa israeliane devono stare dalla parte del nemico e proteggere gli insediamenti dall'interno dell'area stessa. Soldati dentro, residenti fuori, non ci ritireremo, ha detto.
8: Un sospetto membro dell'ISIS è stato ucciso in Turchia ad Ankara in uno scontro a fuoco con le forze dell'ordine durante operazioni per arrestare presunti membri del cosiddetto Stato Islamico prima del vertice NATO in programma il 7 e l'8 luglio.
7: Non si fermano le polemiche intorno al 19enne autore del reel pubblicato dopo l'incidente stradale a Ceriale in provincia di Savona, in cui ha perso la vita Sofia Barberi, 23 anni. Il ragazzo ha diffuso un audio sui social, il terzo in pochi giorni, nel quale respinge le richieste di scuse e arriva a pronunciare pesanti minacce nei confronti di chi lo ha criticato. Siete fortunati perché voglio bene alla mia famiglia, se no vengo lì e vi sparo a tutti. Nelle scorse ore però la famiglia ha preso le distanze dal giovane condannando il gesto.
8: Sono 16 oggi le città con bollino rosso, il massimo livello di allerta per le ondate di calore. Attivato il numero di pubblica utilità 1500. È atteso invece tra domenica e lunedì l'apice di questa seconda ondata di calore dell'anno. Si toccheranno picchi di 41 gradi tra Toscana ed Emilia, mentre lungo la costa ligure la combinazione di alte temperature e umidità elevata farà schizzare le temperature percepite fino a 45 gradi.
7: Motori in chiusura, come già anticipato, da tempo Pecco Bagnai e Ducati si separeranno al termine della stagione 2026. Addio tra il due volte campione del mondo MotoGP con la rossa di Borgo Panigale, la casa italiana è ora anche ufficiale. Con un comunicato Ducati ha salutato il pilota più vincente della sua storia con finora 31 trionfi nei GP della domenica, 63 podi, 28 pole position e soprattutto due titoli mondiali. Bagnai è destinato nel 2027 a formare una coppia tutta italiana con Marco Bezzecchi in Aprilia. Il suo posto sarà preso invece da Pedro Acosta.
8: Ed è tutto. A più tardi.

0: State ascoltando Radio San Lucchino.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Super Trailers.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
10: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
11: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
12: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melo Melo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
13: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Isola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.

Per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.

0: Questo programma vi è offerto da...
1: Entrare nella vasca è diventato difficile?
2: Con Difi la trasformi in una doccia pratica, sicura ed elegante.
1: Più comfort, più autonomia. E un bagno completamente rinnovato, senza cantieri e senza stress.
2: Sopralluogo gratuito, intervento rapido, risultato garantito.
1: Ogni giorno aiutiamo tante famiglie a ritrovare un bagno comodo e sicuro, anche con i nostri famosi interventi vasche e docce da sovrapposizione. Difi, i tuoi trasformatori da vasca in doccia. Di fiducia.
2: Chiama ora allo 051 35 12 346.
1: Ripeto, 051 35 12 346.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
2: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore.

casa. Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti! Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melo Melo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.

Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Luchino avrai sempre un trattamento di favore. Hai un bella testa, le make vaga misurare la pressione. Adesso vaghi in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
0: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza. Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
0: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: San Luchino Notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Il Ministero della Difesa italiano respinge la ricostruzione del segretario generale della NATO Mark Rutte sull'uso delle basi italiane nell'ambito dell'operazione statunitense Epic Fury e ribadisce che l'Italia ha autorizzato esclusivamente attività tecniche e logistiche non cinetiche. La precisazione arriva dopo le dichiarazioni rilasciate da Rutte a Fox News, secondo cui 500 aerei statunitensi sarebbero partiti da basi americane in Italia a sostegno dell'operazione contro l'Iran.
3: Si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio, ma con brevi dichiarazioni spontanee ha voluto chiedere scusa alle famiglie dei suoi amici. Gabriele Popovici, il 18enne detenuto a San Vittore, accusato di omicidio stradale plurimo aggravato per la morte di 3 giovani di 17 e 18 anni che erano tra i 9 ragazzi a bordo dell'auto che lui stava guidando e che è precipitata nel canale Villoresi a Senago all'alba di domenica scorsa. Nelle prossime ore la GIP Maria Beatrice Parati dovrà decidere sulla convalida dell'arresto e sull'eventuale misura cautelare. La procura ha chiesto il carcere.
4: Domenico Centrone e Leonardo Alberizzi, i due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, sono rientrati in Italia. Sono atterrati all'aeroporto di Fiumicino. Sono stati rilasciati ieri dopo un mese in carcere in Libia. I due, dopo la liberazione, erano stati affidati al console italiano a Bengasi. Il ministro degli esteri Tajani ha ringraziato il personale della Farnesina e dell'intelligence che hanno contribuito alla liberazione dei connazionali.
3: L'ex sindaco di Roma, Gianni Alemano, ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. A dare l'annuncio era stato lo stesso ex primo cittadino sui social. Alemanno, alla guida della capitale dal 2008 al 2013, ha dichiarato che è stata un'esperienza che non doveva mai cominciare perché, dice, sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato, traffico di influenze per abuso d'ufficio, è stato abolito. In serata ha previsto l'incontro con Vannacci. Lui è una speranza della politica italiana. Le parole di Alemanno.
4: -47% di aggressione al personale FS, -46% di furti nelle stazioni italiane. Nel 2026 rispetto al 2025, anche grazie alle 1.348 unità di FS Security, strumento fortemente voluto dal ministro Salvini. Numeri incoraggianti emersi dalla riunione con i vertici di Ferrovie dello Stato tenutasi ieri, ma che possono e devono ancora migliorare, secondo Salvini, che è al lavoro per militarizzare e liberare le principali stazioni italiane, portando l'organico di FS Security a 1.700 unità e aumentando aumentando sensibilmente il numero di donne e uomini in divisa a presidio degli scali.
3: Il tennis debutto sull'erba per Jannik Sinner, pochi giorni dal via di Wimbledon. Il numero uno del mondo sfida il britannico Cameron Norrie, numero 29 del ranking, in un incontro d'esibizione al Giorgio Armani Tennis Classic. Il match dell'Arlingham Club di Londra è in programma alle 15:30.
4: Ed è tutto, a più tardi.

0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
1: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto. Telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti. Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa. Telefono 338 123 1844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melo Melo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
0: Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto a Bologna.

0: Stai ascoltando Radio San Luchino.
1: Qui no, qui non c'è, qua nemmeno.
2: Gianni, cosa fai?
1: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
2: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acqua parte nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
1: Vabbè, andiamoci subito.
2: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.
3: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
4: Entrare nella vasca è diventato difficile?
5: Con Difi la trasformi in una doccia pratica, sicura ed elegante.
4: Più comfort, più autonomia. E un bagno completamente rinnovato, senza cantieri e senza stress.
5: Sopralluogo gratuito, intervento rapido, risultato garantito.
4: Ogni giorno aiutiamo tante famiglie a ritrovare un bagno comodo e sicuro, anche con i nostri famosi interventi vasche e docce da sovrapposizione. Difi, i tuoi trasformatori da vasca in doccia. Di fiducia.
5: Chiama ora allo 051 35 12 346.
4: Ripeto, 051 35 12 346.
6: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.

Adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo va.

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melo Melo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
2: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
3: Radio San Luchino.

0: Questo programma è stato offerto da...
1: Entrare nella vasca è diventato difficile?
2: Con Difi la trasformi in una doccia pratica, sicura ed elegante.
1: Più comfort, più autonomia. E un bagno completamente rinnovato, senza cantieri e senza stress.
2: Sopralluogo gratuito, intervento rapido, risultato garantito.
1: Ogni giorno aiutiamo tante famiglie a ritrovare un bagno comodo e sicuro, anche con i nostri famosi interventi vasche e docce da sovrapposizione. Difi, i tuoi trasformatori da vasca in doccia. Di fiducia.
2: Chiama ora allo 051 35 12 346.
1: Ripeto, 051 35 12 346.
3: E un sans breghe l'arlui e il brasselat serra più. L'arlui d'amore non va più. Mo cun faglia. D'un vaglia!
4: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
1: Anche quest'anno la festa dell'unità al Parco del Chiù di Sasso Marconi, organizzata dal PD di Casalecchio, Monte San Pietro e Sasso Marconi. Dal 18 al 21, dal 25 al 28 giugno, dal 2 al 5 e dal 9 al 12 luglio. Spettacoli, musica, incontri, dibattiti e gastronomia tradizionale di pesce. Dalle 19 in poi. E il 25 serata paella. Info e prenotazioni 353 427 5085. Cerca il fresco, la buona tavola, la buona compagnia. Vai al Parco del Chiù a Sasso Marconi.
5: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
6: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 3109 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti.
7: San Luchino Notizie.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Mark Rutte, segretario generale della NATO, in un'intervista a Fox News ha parlato del sostegno dato dall'Europa all'azione militare degli Stati Uniti contro l'Iran. Ha quindi rivelato che per supportare la missione Epic Fury migliaia di voli sono partiti da basi europee. Dall'Italia in particolare sarebbero decollati 500 aerei statunitensi. Una versione che potrebbe essere in conflitto con quella del governo italiano che ha sempre sostenuto di aver negato agli Stati Uniti l'uso della base militare di Sigonella in Sicilia per la guerra in Medio Oriente. Le opposizioni quindi hanno chiesto che la premier Giorgia Meloni chiarisca. Poco dopo è arrivata la replica del Ministero della Difesa che ha parlato di attività tecniche e logistiche non cinetiche.
8: Omicidio Giulio Regeni. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti dei 4007 egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio del ricercatore italiano avvenuto nel 2016. L'avvocatura ricordato come questo crimine abbia colpito profondamente la comunità italiana e che gli imputati hanno leso i diritti di tutela della libertà dei cittadini italiani anche all'estero. Sono stati violati i diritti costituzionali. istituzionalmente garantiti.
9: Agli atti del processo dell'omicidio di Giulia Tramontano, secondo la Cassazione, ci sono elementi per dimostrare che l'idea di Alessandro Impagnatiello di uccidere Giulia, incinta di 7 mesi, fosse già emersa molti mesi prima del 27 maggio 2023. Inoltre, prosegue, la Corte d'Appello ha trascurato di valutare l'incremento della somministrazione di veleno per topi iniziata nel dicembre 2022, proprio nell'ultimo mese e mezzo. Lo scrive la Cassazione nel motivare la sentenza con cui il 9 aprile scorso ha disposto un appello bis per rivalutare la premeditazione che era stata esclusa, restando ferma comunque la condanna all'ergastolo.
8: Falso allarme bomba all'aeroporto di Bolzano. Per circa un'ora e mezza, dalle 13 fino a poco dopo le 14:30, sono scattati controlli di rito per bonificare l'area e i voli sono stati temporaneamente sospesi. Sul posto la polizia, i vigili del fuoco e la sicurezza aeroportuale. Una volta verificato che si è trattato di un falso allarme, lo scalo è stato riaperto.
9: Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, ieri 15, oggi 16, domani 17. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Sul tema domani ci sarà una riunione tecnica, ha annunciato il ministro Orazio Schillaci.
8: Calcio: dopo le vittorie nella notte di Croazia e Colombia, al via la terza e ultima giornata dei gironi A e B ai mondiali americani. Questa sera si giocano in contemporanea Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar, mentre nella notte italiana toccherà Sudafrica, Corea del Sud, Repubblica Ceca-Messico, a seguire Brasile-Scozia. Lutto intanto per il CT Deschamps, che non sarà in panchina per Francia-Norvegia a causa della morte della madre. Intanto la FIFA conferma che sarà al presidente americano Trump a consegnare la Coppa del Mondo ai vincitori.
9: Ed è tutto, a più tardi.

0: tua casa.
1: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze. BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
2: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

0: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
2: Radio San Lucchino, il GR delle buone notizie.
3: Bentrovati, buon mercoledì 24 giugno con il GR delle buone notizie. Ricoprire una strada di libri per richiamare le persone all'importanza della lettura. L'idea è venuta per caso al sindaco Giovanni Cortinovis, residente a Busto Arsizio in provincia di Varese, che nel paesino bergamasco Italiata, dove c'è la casa di famiglia, ha messo per strada un mobiletto con una cinquantina di libri. Non poteva immaginare che quell'idea avrebbe scatenato così tanto interesse con una catena di solidarietà, per cui in tanti portavano libri da leggere e li mettevano sul mobiletto a disposizione. Ed è così che è nata la strada di libri che ogni anno viene tappezzata da più di 3.000 volumi. A Milano, l'aeroporto di Linate è andata in scena un'insolita maratona. Qui si sono dati appuntamento 3.000 runner per una corsa notturna tra aerei in sosta e le luci dell'aeroporto. Una 10 km non competitiva organizzata da MG Sport con SIA. Pensate che la corsa aveva già chiuso le iscrizioni 45 minuti dopo averle aperte. La competizione si chiamava Milano Linate Run We Run e i pettorali disponibili sono finiti praticamente con la chiusura delle iscrizioni. Quando si dice che Yannick Sinner è una star non è solo per dire che è una celebrità, ma perché l'Unione Astronomica Internazionale per celebrarlo ha deciso di dedicargli un asteroide chiamandolo appunto con il suo nome, situato tra Marte e Giove. Il comitato scientifico del Working Group Small Bodies Nomenclature dell'Unione Astronomica Internazionale ha approvato e inserito nella lista ufficiale il nome di Yannick per battezzare un corpo celeste in suo onore. L'astro il 12009 Yannick Sinner, destinato ad orbitare in eterno nel nostro sistema solare. La prima volta che questo astro viene avvistato risale al 10 marzo 2003 e l'idea di legare proprio questo masso a Sinner è stata di un'equipe di scienziati di origine toscana. Harry Styles e il suo successo inarrestabile sbarcano allo stadio di Wembley, 12 concerti di cui 4 andati via in un soffio. Una grande festa, 90.000 fan che cantano all'unisono. Un ritorno a casa per la star ed ex membro degli One Direction. La cosa più importante per lui è che i suoi fan si sentano liberi di essere chi avete sempre voluto essere, insieme uniti dalla passione. Non a caso il tour si chiama Together Together. Iniziato ad Amsterdam, dopo Londra prevede San Paolo, Città del Messico, New York e infine Melbourne e Sydney. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio San Lucchino.

0: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablier, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablier.
1: La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella. Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il posto operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
2: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
1: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

Sto così bene tra le tue braccia e non ho paura di sorridere, non ho paura di essere fragile. Il cielo scorre, sai, tutto passa.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417.

0: 333.
1: San Lucchino Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Bufera sulle parole di Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News rivela che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO era sottolineare il sostegno europeo all'alleanza militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump. Ma le sue dichiarazioni suscitano sorpresa al Ministero della Difesa e scatenano l'attacco delle opposizioni. Crollano le favolette del governo e dei suoi trombettieri. Meloni venga subito in Parlamento, accusa il leader del Movimento 5 Stelle Conte. La ricostruzione di Rutte trasmette un messaggio fallace: sono state autorizzate esclusivamente attività di natura tecnica e logistica, non cinetiche, nell'ambito delle procedure previste dagli accordi esistenti, puntualizza la difesa.
2: Duplice omicidio a Pieve di Camaiore nel primo pomeriggio di oggi. Secondo le prime informazioni, un uomo di 63 anni ha sparato con un fucile alla moglie 52enne e al figlio di 24 anni nella loro casa. I vicini hanno dato l'allarme, sul posto carabinieri e polizia che hanno fermato l'uomo dell'abitazione. Secondo i racconti dei vicini c'erano dei dissidi familiari, ma nulla che lasciasse presagire un epilogo simile.
3: Voglio rivedere le mie figlie al più presto, loro vogliono stare con me. E quanto avrebbe detto Valentina D'Acunto, la madre delle due sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate domenica sera a Formia, incontrando in carcere a Teramo la garante dei detenuti della regione Abruzzo, Monia Scalera. La garante definisce la donna come provatissima, ma sottolinea che ha tanta solidarietà attorno ed è circondata dalle altre detenute che la supportano e non la lasciano mai da sola.
2: Monta la protesta dei sardi contro il progetto immobiliare davanti a Tavolara. Dal 1° luglio presidio popolare alla spiaggia di Cala Finanza, al grido di basta abusi. La presidente della regione Alessandra Todde dichiara: non accettiamo scorciatoie per aggirare le regole della Sardegna. La regione, ha ricordato Todde, ha già intrapreso le azioni davanti al TAR e intende usare ogni strumento utile per tutelare le proprie prerogative.
3: Primo caso di Ebola in Francia dall'inizio dell'attuale epidemia è confermato dal Ministero della Salute. Il paziente è risultato positivo e un medico umanitario di ritorno da una delle zone in cui circola il virus nella Repubblica Democratica del Congo. L'uomo è stato immediatamente affidato a un ospedale specializzato e si trova in condizioni stabili.
2: Volley Nations League, la prima uscita Lubiana nella Week 2, l'Italia di De Giorgi perde 3-2 contro la Bulgaria nella riedizione dell'ultima finale mondiale. Seconda sconfitta degli azzurri dopo 3 vittorie consecutive contro Germania, Stati Uniti e Turchia. La nazionale tornerà in campo nei prossimi impegni contro Ucraina, Brasile e Slovenia.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati sulla A10 Genova Ventimiglia. Traffico e lavori stanno provocando rallentamenti e code a tratti tra Ventimiglia e Bordighera. Traffico intenso con code a tratti sulla A4 Milano Venezia tra Montebello e Verona Est direzione Milano. Sulla A23 Palmanova Tarvisio si è formata una coda di 3 km tra Pontebba e la barriera di Ugovizza verso Tarvisio, anche qui a causa del traffico intenso. Sulla A13 Bologna Padova rallentamenti e code per un veicolo fermo, si tratta di un camion, tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio verso Bologna. Rallentamenti poi sulla 14 Adriatica tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22 per urgenze 349 89 29 338.
4: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
5: Gianni, ma cosa fai?
6: Butto fuori tutto!
5: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
6: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
5: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
6: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
7: Edilcolor di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edilcolor di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
8: Buon pomeriggio con Radio San Luchino.

Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: no, qui non c'è, qua nemmeno.
1: Gianni, cosa fai?
0: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
1: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acqua parte nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
0: Vabbè, andiamoci subito.
1: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.
2: Hai una bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
3: Vai alla farmacia dei Pini, in via Barelli 4D, qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
2: E per la glicemia e i trigliceridi?
3: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati, anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
3: La cortesia è la piacevole conseguenza.
2: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audioprotesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.
4: San Lucchino Notizie.
5: Buon pomeriggio dalla redazione di Bologna. Cominciamo con la cronaca. Un imprenditore agricolo di 59 anni, Sergio Milani, è morto mentre lavorava con una mietitrebbia all'interno del campo della sua azienda agricola di Sparvo, frazione di Castiglione dei Pepoli, dove ieri notte la vittima è stata localizzata dai soccorsi quando ormai era già senza vita. Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri di Vergato, che si sono occupati dei rilievi sul posto, l'uomo stava manovrando il mezzo quando, per motivi ancora da accertare, avrebbe lasciato la postazione di guida, sarebbe sceso a fianco del mezzo e avrebbe iniziato ad armeggiare con la macchina ancora accesa. Durante la pericolosa operazione una gamba è stata risucchiata dalle lame e l'uomo è morto per i tagli che hanno causato una grave perdita di sangue. Gli erogatori d'acqua a Bologna saranno sempre di più. Il comune riferisce che da luglio in poi cominceranno i lavori per l'installazione di 46 nuove fontanelle in giro per la città. A queste si aggiungono 16 nuove fontane pubbliche e il ripristino di 17 di queste che oggi non sono funzionanti. Dalle 150 fontanelle di oggi quindi si arriverà a quasi 250 punti di erogazione di acqua pubblica. Con un investimento di 170.000 euro da parte del Comune, in collaborazione con Atersir, nell'ambito delle azioni per ridurre le bottiglie di plastica monouso, saranno installati 46 nuovi erogatori di acqua in biblioteche, sedi comunali e sedi di quartiere, centri civici e luoghi di aggregazione, tra cui l'erogatore sotto la Torre degli Asinelli che nei mesi scorsi era stato rimosso. Inoltre, con un intervento da 300.000 euro, il Comune si impegna a installare entro il prossimo gennaio 16 nuove fonti di acqua in tutta la città e il ripristino di 17 fontanelle che ad oggi non funzionano. Vediamo dove saranno posizionate le nuove 16 fontanelle. In via Pier Fortunato Calvi al Giardino dei Ciliegi, Borgo Panigale, via Lino Gucci al Parco Gallarani di fronte alle scuole Don Milani a Borgo Panigale, via del Giacinto 42 al Giardino Farpi Vignoli nell'area delle scuole di Vigri Zanotti, via Sacco e Vanzetti nell'area Sgambatura Cani, in via dello Scalo 21 tra biblioteche e sede del quartiere, in via di Casaglio 39 al Parco San Pellegrino, in via del Carpentiere al Parco dello Spiraglio, in via Magazzari al Giardino Gino Cervi, in via Populoni al Giardino delle Vittime della Uno Bianca, quartiere Savena, via Milano nell'area pedonale tra Asilo Nido Mazzoni e area Sgambatura Cani, via Luigi Longo vicino via Longo e Casa del Gufo, via Verne al Giardino Grandi al quartiere Navile, via Bertalia al Giardino Luis Braila al quartiere Navile, via Murri dentro il Giardino Giampiero Segafredo via San Mamolo all'ingresso del parco di Villa Ghigi, in piazza Giuseppe Carducci, nel presso del Museo Carducci. E a proposito di ristorazione, non accenna a calare il caldo intenso che sta colpendo Bologna e gran parte dell'Emilia Romagna in questi giorni. Il Ministero della Salute ha confermato il bollino rosso e quindi lo stato climatico emergenziale per Bologna almeno fino a domani. La morsa del caldo prevede temperature fino a 40 gradi. I giorni peggiori dovrebbero essere proprio sabato e domenica, con minime sui 27 gradi e massime che raggiungeranno, se non sorpasseranno, i 40 gradi. Sulla città di Bologna la settimana sarà caratterizzata da tempo stabile e soleggiato per effetto dell'anticiclone subtropicale in rinforzo. In ulteriore aumento le temperature nel weekend, l'abbiamo detto, sensazione di caldo afoso, specie nei grandi centri urbani e verso le ore serali. È tutto per l'informazione locale, grazie per l'ascolto. Il GR torna alle 18 dalla redazione di Roma.

0: E un sans breguè l'arlui, e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione fiscale del

tua casa. Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa

pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32 600.

0: Divertimondo, appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Arce San Lazzaro, via Bellaria 7 a San Lazzaro di Savene, il bar è sempre aperto, le attività non mancano, ristorante self-service, aperto tutti i giorni a mezzogiorno la sera, dal martedì alla domenica, il menu cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. Per tutta estate in Sala Paradiso, lunedì sera al Burraco, la tombola, la domenica pomeriggio e poi si balla tutti i martedì sera di giugno, luglio, agosto nel cortile esterno dell'Arci San Lazzaro. In caso di maltempo si balla in Sala Paradiso, l'ingresso è gratuito con tessera Arci. Il prossimo martedì sera si balla con Roberto Gamberini, 051 45 12 00. Il centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore comunica la chiusura estiva delle varie attività. La tombola riprenderà il 20 di luglio, la ginnastica dolce riprenderà il 21 settembre, i balli di gruppo riprenderanno in ottobre, il ballo della domenica riprenderà il 4 di ottobre. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Sabato pomeriggio, locale climatizzato, si balla con Ciro dalle 14.15 alle 17.45 circa. Sala Tulipano 051 51 1787. Centro sociale Il Parco, già casa di quartiere Il Parco, qui a Bologna in via Edgar Dalla Napo al numero 4, con telefono 051 56 74 05. Questa sera dalle ore 21 con ingresso libero, un bel purpurri di sketch vari, in dialetto ovviamente, per passare una divertente serata in compagnia. E giovedì sera 20:30 si balla con Stefano Capitani e Marina. All'Arci Benassi, viale Cavina 4, tutti i mercoledì sera, Rina, estiva, jukebox, story, si balla con il DJ Paolo Ombra, trovate anche tante stuzzicherie estive. All'Arci Benassi, viale Cavina 4, il bar aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica dalle 11.30, con possibilità da sporto venerdì e domenica dalle 17.30 con le crescentine. Biliardo, bocce, intrattenimento, svago e cultura, la tombola il venerdì sera dalle 20.30 con ricchi premi. Centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4 a Riale, di Zola Predosa, Falcone di Riale, 051 61 66 140 il telefono. Fino a settembre, tutti i giovedì sera, si balla all'aperto nel parco del Centro Falcone di Riale, balli di gruppo e coppia, serate condotte da Giulia, con ospiti diversi ogni settimana. E poi per tutta estate, grandi tornei di burrata. Sala Cometa, casa dei campi, via Ponte Albano 29 a Sasso Marconi, si balla nel bel giardino estivo della Cometa questa sera con l'orchestra di Maria Grazia Pasi. E sabato sera Massimo Budrisi Band, in caso di maltempo si balla all'interno in locale climatizzato. Prenotazioni per la Cometa Angelo 393 292 32 58, Rosanna 393 807 95 08. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.

0: Gerson, ho un'idea.
1: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Lucchino avrai sempre un trattamento di favore.
2: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
3: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interno.

0: ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
1: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
2: San Luchino Notizie.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. In Arabia Saudita ci saranno colloqui per una riconciliazione tra l'Iran e i paesi del Golfo. Lo fanno sapere fonti diplomatiche. Il memorandum d'intesa con l'Iran è stato invece al centro dell'incontro ad Abu Dhabi tra l'americano Marco Rubio e il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed Al Nahyan e gli altri vertici emiratini. Il capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, ha fatto sapere che gli ispettori dell'agenzia visiteranno i siti di arricchimento dell'uranio iraniano, un elemento chiave dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra.
3: Proseguono le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell'inseguimento avvenuto nella serata di lunedì in cui è morto l'agente della polizia locale di Milano Francesco Imprezzabile. Secondo i primi rilievi effettuati, l'inseguimento del SUV con la guida un 27enne albanese che non si è fermato all'alto delle forze dell'ordine, che ora è in carcere con l'accusa di fuga pericolosa, sarebbe venuto a 180 km all'ora. L'agente avrebbe perso il controllo del veicolo e sarebbe caduto dopo una curva.
4: Il decreto lavoro e legge. L'aula del Senato ha confermato il voto di fiducia con 94 sì e 61 no. Si introducono misure urgenti sul salario giusto, incentivi all'occupazione e interventi contro il caporalato digitale. Manteniamo gli impegni presi con gli italiani, ha commentato la premier Meloni.
3: Trovato l'acquirente per Villa Certosa, la residenza dei Berlusconi in Sardegna. Dal giorno della morte del cavaliere si erano fatti vari nomi come il sultano del Brunei e si era parlato anche di grandi catene alberghiere. Però il nome di sicuro c'è, sarà lo Sheikh Al Thani del Qatar a comprarla. In Gallura ha già effettuato numerosi investimenti, dalla Costa Smeralda con la Qatar Foundation fino al Mater Olbia Hospital ex San Raffaele. Le indiscrezioni parlano di una cifra attorno ai 350 milioni di euro.
4: Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, dalle 15 di ieri si passa alle 16 di oggi. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Agli Uffizi di Firenze stoppa la vendita dei biglietti a causa del caldo, infatti i condizionatori sono andati in tilt.
3: Lo sport, l'Italbasket prosegue il suo cammino verso le qualificazioni mondiali 2027 che la vedranno impegnata a luglio contro Islanda e Lituania. Come preparazione la squadra azzurra giocherà due amichevoli contro la Croazia. Si parte questa sera a Gorizia, palla 2 dalle 19:30. Sabato invece si giocherà in casa della Slovenia.
4: Ed è tutto, a più tardi.

Ah beh, allora ditelo, allora ditelo, allora ditelo. Buon mercoledì, buon 24 giugno, bentornati a un nuovo appuntamento con le varie ed eventuali del giorno, anche quest'oggi indegnamente condotte da Eric Artioli, 104.7 la nostra frequenza per Bologna, www.radiosanluchino.it, il nostro sito super rinnovato, super nuovo, super colorato, super visitato. Se non l'avete ancora visto, questo è il momento per andare a farlo subito, correte www.radiosanluchino.it. Il benvenuto nel nostro caldissimo pomeriggio bolognese su Radio San Luchino. Continua la musica, continuano le chiacchiere, continua la nostra tradizione di questa oretta pomeridiana da passare insieme sulle nostre frequenze. Ovviamente la nostra 104.7 ve l'ho già ricordata, ma vi ricordo anche che ci sono due applicazioni sul telefonino che si chiamano MyTuner Radio oppure Radio Garden. Anche tramite quelle, selezionando Radio San Luchino dalle 18 alle 19, ascoltate l'Artioli le restanti 23 ore ovviamente della giornata, tutta la nostra ricchissima programmazione di Radio San Luchino, che sembra una pubblicità ma non lo è pura verità. E quindi cosa facciamo oggi pomeriggio? Cosa facciamo? Due chiacchiere, un po' di musica leggera, anzi, ma che dico leggera? Leggerissima, così per rinfrescarci un pochettino, bastasse una canzone.

0: e poi le loro carriere si sono separate con la Pesce di Martino, con musica leggerissima che è quella che serve poi in realtà per affrontare i pomeriggi estivi, questo mercoledì di metà settimana ancora lavorativo per molti, tanti invece sono già in vacanza, c'è chi invece comincia a subire i primi effetti del caldo, ma di questo ne parliamo dopo la pubblicità e soprattutto dopo Karol G.
1: Che lo che, estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Anche quest'anno la festa dell'unità al Parco del Chiù di Sasso Marconi, organizzata dal PD di Casalecchio, Monte San Pietro e Sasso Marconi. Dal 18 al 21, dal 25 al 28 giugno, dal 2 al 5 e dal 9 al 12 luglio. Spettacoli, musica, incontri, dibattiti e gastronomia tradizionale di pesce. Dalle 19 in poi. E il 25, serata paella. Info e prenotazioni 353 427 5085. Cerca il fresco, la buona tavola, la buona compagnia. Vai al Parco del Chiù a Sasso Marconi.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
1: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze. Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6:50.
3: Varie ed eventuali. Intrattenimento leggero con Erika Artioli.

E che trio, Serena Brancale, Levante e Delia tornano tutte quante al mio paese 20 minuti dopo le 18 in questo mercoledì 24 di giugno. Tanto spesso io parlo di concerti, di eventi, di festival estivi. Sta facendo discutere in queste ore quello che sta succedendo a Tor Vergata, dove alcuni fan di Ultimo si sono accampati con oltre 2 settimane di anticipo con le tende fuori appunto dallo spazio che ospiterà il concerto il prossimo 4 luglio, sono già lì accampati per tentare di, come dire, arrivare il più vicino possibile poi la sera del concerto, tentare di conquistare la transenna, cosa che normalmente si fa correndo molto veloce. Loro hanno deciso di farlo appunto campeggiando già da ora per il prossimo 4 luglio. È chiaro, la passione per un artista delle volte può far fare, può spingerci a farci fare cose incredibili. Per molti vivere l'attesa di un concerto con gli altri fan è una di queste cose che fa parte del pacchetto esperienza. Però fermiamoci un attimo a riflettere: siamo in piena estate, ci sono temperature altissime, giornate da bollino rosso. È veramente la cosa più furba da fare? Ultimo stesso, tramite i suoi canali social, ha lanciato un appello a questi ragazzi che sono già lì con le tende notte e giorno, quindi sotto il sole cocente in pieno giorno, pomeriggio, quando veramente le temperature sono estreme e ci danno un bel po' da fare a noi con i condizionatori accesi. Quindi secondo me, secondo il mio punto di vista, non vale la pena rischiare la salute 2 settimane prima addirittura. Va bene, sono previste 250.000 persone a Tor Vergata al prossimo 4 luglio e questo è un grandissimo traguardo per Ultimo, però proprio lui, che è sempre stato molto attento al rapporto con i suoi fan, soprattutto ai suoi fan stessi, lui stesso ha detto: ragazzi, andate a casa, smontate il campeggio, ci vediamo il 4 luglio, però insomma bisogna fare attenzione, perché con la salute non si scherza neanche davanti a un evento come quello che ospiterà Tor Vergata il prossimo 4 luglio. L'ultimo non è l'ultimo, lui è Ultimo, ma questo non è l'ultimo degli eventi. Sicuramente sarà spettacolare, 250.000 persone che cantano tutte insieme, che festeggiano Ultimo, che festeggiano la sua carriera, però ragazzi, bisogna pensare anche un pochettino alla salute, pensiamo a noi.

Abbiamo capito che ultimo è del segno dell'acquario, e questo l'abbiamo capito perché lui è un di acquario. Insomma, ogni poi segno zodiacale ha la sua caratteristica, insomma, siamo tutti diversi, e questo è quello che realmente ci rende unici. C'è chi delle volte ci piace più di qualcun altro, e allora gli dici: tu mi piaci tanto, così come dice Saif.

0: La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella. Sabato 27 giugno a La Guarda di Loiano, Borghi Divini. Appuntamento con stand espositivi, gastronomia con specialità tipiche lungo le strade del paese. Dalle 18 alle 24, festa alla Guarda, con vini di qualità, sapori, tradizioni e grande voglia di stare insieme. E per la musica, Mauro Malaguti porterà le canzoni più belle di ogni tempo. Sabato 27 giugno, Borghi Divini, alla Guarda di Loiano. Ci vediamo lì.
1: Qui no, qui non c'è, qua nemmeno.
2: Gianni, cosa fai?
1: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
2: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acqua parte nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
1: Vabbè, andiamoci subito.
2: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.
3: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
0: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
3: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
4: Varie ed eventuali. Intrattenimento leggero con Erika Artioli.

Angelina Mango e Olly per due come noi, 36 minuti dopo le 18 in questo mercoledì 24 di giugno. Bentornati alle varie ed eventuali del giorno. Continuiamo a parlare di eventi live, di musica, di concerti. Ogni tanto dai concerti, insomma, arrivano delle belle storie, arrivano delle belle notizie. Siamo abituati ultimamente a vedere tante proposte di matrimonio durante appunto i live, i concerti del proprio cantante preferito. Insomma, se si condivide questa passione, spesso succede che, eccolo, tac, viene fuori l'anello. E durante lo show di Olly a Genova qualche giorno fa, invece, la protagonista è diventata una bambina. Un gruppo di ragazzi ha fatto spazio intorno a questa bambina, creando un piccolo cerchio per permetterle di ballare liberamente senza rischiare di essere schiacciata appunto dalla calca dei più grandi. Quando si guarda un concerto in piedi e ci si muove, solitamente, insomma, qualche

gusto veramente super apprezzato. È un modo semplice per dimostrare a tutti che ci si può divertire allo stesso tempo, anche perché no, avere un occhio di riguardo per chi ci sta intorno, che è sempre molto importante. Apro e chiudo parentesi anche sulle

Che poi il bello dei concerti, il bello dei live è sempre quello, no? Che c'è questo senso di condivisione, sia che siano concerti insomma in esterna ma anche all'interno, sicuramente anche nei palazzetti per esempio, anche nei teatri c'è questo senso di condivisione meravigliosa. Beh, sicuramente l'estate bolognese sarà in grado di regalarci tanti bei momenti insomma di musica tutta da vivere.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Castellebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: E un sans breghe l'arlui e il brassolato serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
4: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
5: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiamalo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

Il nuovo lavoro di Elisa si chiama Amore è, l'abbiamo ascoltato per tornare in diretta alle varie ed eventuali del giorno. Nell'ultima parte delle nostre varie ed eventuali, mancano 10 minuti alle 19. Elisa è uno di quei concerti che vorrei andare a vedere, è una di quelle artiste che mi piacerebbe tanto ascoltare live, ma ce ne sono tanti. Mi piacerebbe nel caso tornasse in Italia, chiaramente Céline Dion, che prossimamente sarà impegnata in tante date in quel di Parigi, ma poi veramente tanti altri artisti, passando anche per quelli che hanno segnato gli anni 90, che ne so, Max Pezzali, che adesso è in tour e insomma ha cominciato ed è passato anche per lo Stadio Olimpico di Roma qualche serata fa, ha visto tra il pubblico due ospiti di eccezione, perché sono amici sicuramente, ma soprattutto perché la musica di Max Pezzali ha questo magico potere di unire. Laura Pausini e Fiorello erano proprio sugli spalti allo Stadio Olimpico ad ascoltarlo, a cantarlo, a ballarlo insieme alle loro famiglie, ovviamente.

La magia della musica è proprio quella di unire anche le superstar, anche le star veramente internazionali, nazionali, soprattutto quando si parla di una buona fetta di musica italiana. Il brano in questione, quello selfato, era La regola dell'amico. Questi sì che sono amici.

E siamo arrivati al termine di questa puntata di Varie ed Eventuali. Io vi lascio ovviamente la nostra programmazione che continua sempre qui su Radio San Luchino. Sta per arrivare l'appuntamento serale di Scala Balà con tutta la musica della tradizione. E allora voi sapete che Scala Balà andrà in onda fino all'ultimo giorno di giugno. Noi stiamo facendo un pochettino come l'inserimento a scuola, ma al contrario, quindi domani non ci sarò, però ci risentiremo venerdì. Ci distacchiamo piano piano, cara regia, dobbiamo in un qualche modo, dobbiamo fare per non renderla traumatica. Noi ci risentiamo venerdì sempre dalle 18 alle 19, qualora lo vogliate, in compagnia di Eric Artioli. Una buona serata e fate i bravi, ciao!

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Entrare nella vasca è diventato difficile?
2: Con Difi la trasformi in una doccia pratica, sicura ed elegante.
1: Più comfort, più autonomia. E un bagno completamente rinnovato, senza cantieri e senza stress.
2: Sopralluogo gratuito, intervento rapido, risultato garantito.
1: Ogni giorno aiutiamo tante famiglie a ritrovare un bagno comodo e sicuro, anche con i nostri famosi interventi vasche e docce da sovrapposizione. Difi, i tuoi trasformatori da vasca in doccia. Di fiducia.
2: Chiama ora allo 051 35 12 346.
1: Ripeto, 051 35 12 346.
3: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
4: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
5: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
4: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
5: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
6: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
7: San Luchino Notizie.

0: buonasera dalla redazione.
1: Bufera sulle parole di Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News rivela che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump. Ma le sue dichiarazioni hanno suscitato sorpresa al Ministero della Difesa italiano, che chiarisce: la ricostruzione di Rutte trasmette un messaggio totalmente fallace, sono state autorizzate esclusivamente attività di natura tecnica e logistica, non cinetiche, nell'ambito delle procedure previste dagli accordi esistenti.
0: In Arabia Saudita ci saranno colloqui per una riconciliazione tra l'Iran e i paesi del Golfo, lo fanno sapere fonti diplomatiche. Il memorandum d'intesa con l'Iran è stato invece al centro dell'incontro ad Abu Dhabi tra l'americano Marco Rubio, il presidente degli Emirati Arabi Uniti Zayed Al Nahyan e gli altri vertici emiratini. Il capo dell'Agenzia Internazionale per Energia Atomica, Rafael Grossi, ha fatto sapere che gli ispettori dell'agenzia visiteranno i siti di arricchimento dell'uranio iraniano, un elemento chiave dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra.
1: Una tragedia familiare si è consumata nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca, dove un uomo di 63 anni ha ucciso la moglie e il figlio all'interno della loro abitazione utilizzando un fucile da caccia. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini, allarmati da quanto stava accadendo nell'abitazione. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia, che hanno fermato il 63enne ancora in casa.
0: Un uomo di 61 anni è morto questo pomeriggio in provincia di Piacenza. Era al lavoro dalla mattina in una vigna in una piccola frazione della Valnura, mentre sulla zona c'era un caldo torrido. Il fratello intorno alle 15 lo ha trovato senza vita, riverso tra i filari. Inutile l'intervento del 118.
1: Monta la protesta in Sardegna contro il progetto immobiliare davanti a Tavolara. Dal 1 luglio, presidio popolare alla spiaggia di Cala Finanza al grido di basta abusi. La presidente della regione, Alessandra Todde, dichiara: non accettiamo scorciatoie per aggirare le regole della Sardegna. Sentiamo.
2: Noi abbiamo un PCR vigente e delle regole e dei vincoli vigenti, e le leggi si rispettano. Lo abbiamo la bella al naso. Quindi, dal mio punto di vista, l'8 di luglio ci sarà la sentenza del TAR. Noi andremo in Corte Costituzionale se sarà necessario, ma vi voglio ricordare una cosa: la Corte Costituzionale qualche settimana fa ha detto serenamente al governo che fino a quando c'è la legge regionale vigente, la legge regionale vale, perché la gerarchia delle fonti vale anche per il governo.
0: Il tennis ritorna in campo con vittoria per Jannik Sinner, il numero uno al mondo, a rientro dopo i problemi di salute al Roland Garros. Ha battuto Cameron Norrie con un doppio 6-3 in un incontro d'esibizione al Giorgio Armani Tennis Classic. Una partita molto solida da parte del numero uno al mondo, che si prepara così al debutto per Wimbledon al via dal 29 giugno.
1: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

A questo appuntamento speciale di Scalabalada Radio San Luchino. Buonasera da Mauro Malaguti. Ero abituato a utilizzare questo motivo quando facevo il Ricciolone insieme a Marco Visita, programma che ormai è andato nella sua storia dopo 50 anni dalla sua nascita. Ma quest'oggi siamo in onda straordinariamente con la mia conduzione, perché oggi è una data particolare. È il 24 giugno e oggi ricorre il 21esimo anniversario della scomparsa di Leonildo Marcheselli, il più grande della Filuzzi, colui che ha dato il via a questa grande storia musicale, ufficialmente parlando. Con tanti suoi motivi ne ha fatti più di 700, tutti depositati in SIAE, e alcuni dei quali li ascolteremo questa sera. Di quarto d'ora in quarto d'ora interverrò per presentarveli, dedicando questa puntata speciale di Scalabalà alla memoria del grande Leonildo Marcheselli, dal quale ascolteremo le versioni originali di Stelle Dorate, Valzer, Amarezza e Arpeggiando, augurandovi buona serata, buon ascolto da Radio San Luchino, Scalabalà dedicato a Leonildo Marcheselli.

0: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
1: Qui no, qui non c'è, qua nemmeno.
2: Gianni, cosa fai?
1: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
2: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acqua parte nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
1: Vabbè, andiamoci subito.
2: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.
3: Hai una bella testa, le make vaga a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
4: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
3: E per la glicemia e i trigliceridi?
4: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
3: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
4: La cortesia è la piacevole conseguenza. Come? Piove in casa. E ben, ma dovevo pensarci prima.
0: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
4: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
5: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
6: Luce Verde Italia.
7: Ben trovati. Traffico in coda per un incidente sulla A1 Milano-Bologna tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano. Lavori in corso sulla A7 Milano-Genova, incolonnano il traffico in tratti saltuari tra Isola del Cantone e Genova-Bolzaneto in direzione San Pier d'Arena. Sul tratto marchigiano della A14 Adriatica, code agli svincoli di Ancona Sud e Ancona Nord in uscita da entrambe le direzioni. Questa sera infatti proprio ad Ancona, allo Stadio Conero, l'atteso concerto di Vasco Rossi. Ci spostiamo in Campania, dove per traffico intenso si sono formate code sulla A1 Roma-Napoli tra Casori e Ponticelli verso Napoli. Trafficata anche la tangenziale di Napoli con code tra Doganelle e Corso Malta in direzione Pozzuoli. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Dopo l'informazione sul traffico e la pubblicità, riprende Scala Balà speciale dedicato ai 21 anni dalla scomparsa di Leonildo Marcheselli, che tanto ha costruito perché i ballerini potessero divertirsi con melodie meravigliose che sono rimaste nella storia. È stato battezzato al Radla Filuzzi e su questo Fausto Carpani ha dedicato una canzone al grande Leonildo Marcheselli, del quale ascolteremo poi il Valzer del Cuore e dopo la promozione di Sogni d'Oro la polca Zenna. Buon ascolto.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
1: Sergio.
0: Come si chiama il tuo compro oro?
1: Sogni d'oro.
0: Dove ci troviamo esattamente?
1: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
1: Il negozio è aperto dal 2012.
0: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
1: Sogni d'oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
0: Il cliente tipo di Sogni d'oro chi può essere?
1: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
0: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
1: Certo, Nicola. Per i metalli tipo oro e argento esiste la borsa di Londra che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base a qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio effettua una stima per il cliente.
0: Quali vantaggi offre Sogni d'oro?
1: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può venire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli in oro e argento anche rotti o in condizioni pessime, e valutiamo i gioielli anche in base alle pietre che ci sono sopra e non esclusivamente al peso del metallo, con ulteriore guadagno per il cliente.
0: Bene Sergio, ripetiamo l'indirizzo di Sogni d'oro.
1: Via Andreini 19B, Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Vogliamo dire, Sergio, anche gli orari?
1: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio dalle 16 alle 19, martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10:13 e 16:19, mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
0: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'oro potrete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene, ringraziamo Sergio che salutiamo.
1: Ciao Nicola.
0: Compro oro, Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, telefono 051 51 47 42.

0: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
1: Anche quest'anno la festa dell'unità al Parco del Chiù di Sasso Marconi, organizzata dal PD di Casalecchio, Monte San Pietro e Sasso Marconi. Dal 18 al 21, dal 25 al 28 giugno, dal 2 al 5 e dal 9 al 12 luglio. Spettacoli, musica, incontri, dibattiti e gastronomia tradizionale di pesce. Dalle 19 in poi. E il 25 serata paella. Info e prenotazioni 353 427 50 85. Cerca il fresco, la buona tavola, la buona compagnia. Vai al Parco del Chiù a Sasso Marconi. Sabato 27 giugno alla Guarda di Loiano, Borghi Divini. Appuntamento con stand espositivi, gastronomia con specialità tipiche lungo le strade del paese. Dalle 18 alle 24, festa alla Guarda. Con vini di qualità, sapori, tradizioni e grande voglia di stare insieme. E per la musica, Mauro Malaguti porterà le canzoni più belle di ogni tempo. Sabato 27 giugno, Borghi Divini, alla Guarda di Loiano. Ci vediamo lì.
2: Gianni, ma cosa fai?
3: Butto fuori tutto!
2: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
3: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
2: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
3: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
4: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
5: Luce Verde Italia.
6: Ben trovati. Traffico in coda per un incidente sulla A1 Milano-Bologna tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano. Lavori in corso sulla 7 Milano-Genova, in colonna hanno il traffico in tratti saltuari tra Isola del Cantone e Genova-Bolzaneto in direzione San Pier d'Arena. Sul tratto marchigiano della A14 Adriatica code agli svincoli di Ancona Sud e Ancona Nord in uscita da entrambe le direzioni. Questa sera infatti proprio ad Ancona allo stadio Conero l'atteso concerto di Vasco Rossi. Ci spostiamo in Campania, dove per traffico intenso si sono formate code sulla A1 Roma-Napoli tra Casori e Ponticelli verso Napoli. Trafficata anche la tangenziale di Napoli con code tra Doganelle e Corso Malta in direzione Pozzuoli. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI.

Bentornati a Scalabalà qui su Radio San Luchino, puntata speciale del 24 giugno con Mauro Malaguti e il ricordo della musica di Leonildo Marcheselli, del quale oggi ricorre il 21esimo anniversario della sua scomparsa. Abbiamo ascoltato il valzer Titanic, dal valzer si passa alla mazurka, la storica Vispa Teresa, poi la polca Wanda e il tango Cantanino, per ricordare questo grande personaggio che ha caratterizzato la storia del ballo alla Filuzzi bolognese.

0: La rassegna di burattini a Bologna festeggia 10 anni. Dal 25 giugno al 10 settembre, tutti i giovedì sera, Fagiolino e Sganapino vi aspettano con imperdibili spettacoli in Piazza Maggiore. Cercali su Viva Ticket e su burattiniabologna.it.
1: Hai la manfata!
2: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia-Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
3: Entrare nella vasca è diventato difficile?
4: Con Difi la trasformi in una doccia pratica, sicura ed elegante.
3: Più comfort, più autonomia. E un bagno completamente rinnovato, senza cantieri e senza stress.
4: Sopralluogo gratuito, intervento rapido, risultato garantito.
3: Ogni giorno aiutiamo tante famiglie a ritrovare un bagno comodo e sicuro, anche con i nostri famosi interventi vasche e docce da sovrapposizione. Difi, i tuoi trasformatori da vasca in doccia. Di fiducia.
4: Chiama ora allo 051 35 12 346.
3: Ripeto, 051 35 12 346.
5: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
2: Siamo nell'ultimo segmento della nostra serata speciale da Radio San Luchino dedicata a Leonildo Marcheselli, di cui ricordiamo ricorre il 21° anniversario dalla scomparsa, una storia importantissima per ciò che riguarda il carattere folcloristico bolognese, la Filuzzi da lui modificata, perché ricordiamo che nacque ancora prima della sua origine, di Filuzzi si parla dal 1890, forse qualche anno ancora prima, quando nel Pratello esisteva una scuola di ballo che si chiamava Filuzzi, e poi Nildo prese le redini musicali portandole fino alla sua scomparsa. Ascolteremo Sulle onde, Cascine e Clinca.

è partito PGR, vuol dire che siamo al termine. Questa era la sigla di Leonildo Marcheselli, che ha caratterizzato sempre le sue serate in ogni locale della nostra provincia. Lo abbiamo così voluto ricordare, omaggiando questo programma di Scalabalà alla sua memoria e soprattutto al pensiero della musica che ci ha lasciato in eredità e che anche noi di Radio San Luchino continueremo a programmare. Grazie per l'ascolto, buon tutto a tutti da Mauro Malaguti, ci risentiamo domani mattina.

0: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 0.

0: 51 73 38 10 www.palmirani.com.
1: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
2: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
3: E un sans breghe l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
4: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.

0: San Luchino Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Bufera sulle parole di Mark Rutte che in un'intervista a Fox News rivela che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump. Ma le sue dichiarazioni hanno suscitato sorpresa al Ministero della Difesa italiano che chiarisce la ricostruzione di Rutte trasmette un messaggio totalmente fallace, sono state autorizzate esclusivamente attività di natura tecnica e logistica non cinetiche nell'ambito delle procedure previste dagli accordi esistenti.
1: In Arabia Saudita ci saranno colloqui per una riconciliazione tra l'Iran e i paesi del Golfo, lo fanno sapere fonti diplomatiche. Il memorandum d'intesa con l'Iran è stato invece al centro dell'incontro ad Abu Dhabi tra l'americano Marco Rubio, il presidente degli Emirati Arabi Uniti Zayed Al-Nahyan e gli altri vertici emiratini. Il capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, ha fatto sapere che gli ispettori dell'agenzia visiteranno i siti di arricchimento dell'uranio iraniano, un elemento chiave dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra.
2: Una tragedia familiare si è consumata nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca, dove un uomo di 63 anni ha ucciso la moglie e il figlio all'interno della loro abitazione utilizzando un fucile da caccia. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini allarmati da quanto stava accadendo nell'abitazione. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia che hanno fermato il 63enne ancora in casa.
1: Un uomo di 61 anni è morto questo pomeriggio in provincia di Piacenza. Era al lavoro dalla mattina in una vigna in una piccola frazione della Valnure mentre sulla zona c'era un caldo torrido. Il fratello intorno alle 15 lo ha trovato senza vita, riverso tra i filari. Inutile l'intervento del 118.
2: Monta la protesta in Sardegna contro il progetto immobiliare davanti a Tavolara. Dal 1 luglio presidio popolare alla spiaggia di Cala Finanza al grido di basta abusi. La presidente della regione Alessandra Todde dichiara: non accettiamo scorciatoie per aggirare le regole della Sardegna. Sentiamo.
3: Noi abbiamo un PCR vigente e delle regole e dei vincoli vigenti e le leggi si rispettano, lo diamo la bella al naso. Quindi, dal mio punto di vista, l'8 di luglio ci sarà la sentenza del TAR. Noi andremo in Corte Costituzionale se sarà necessario, ma vi voglio ricordare una cosa. La Corte Costituzionale qualche settimana fa ha detto serenamente al governo che fino a quando c'è la legge regionale vigente, la legge regionale vale, perché la gerarchia delle fonti vale anche per il governo.
1: Il tennis ritorna in campo con vittoria per Jannik Sinner, il numero uno al mondo, a rientro dopo i problemi di salute al Roland Garros. Ha battuto Cameron Norrie con un doppio 6-3 in un incontro d'esibizione al Giorgio Armani Tennis Classic. Una partita molto solida da parte del numero uno al mondo, che si prepara così al debutto per Wimbledon al via dal 29 giugno.
2: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: Pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D. Telefono 051 50 51 46.
1: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla! Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
3: Radio San Luchino.

La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

PS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.

per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: spagnola, gli angeli fanno la ola.
1: Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melo Melo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
1: Come? Piove in casa? E ben ben ben ben, ma dovevo pensarci prima.
2: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta. Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.

0: State ascoltando Radio San Lucchino.
1: Funky. 1996. Jay Axe e DJ Jed ancora insieme. E siamo tornati.

0: la vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze dei Fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze. Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6:50.
1: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione fiscale.

0: Radio San Luchino Estate.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci va.

0: un sans vreghe l'arlui e il brasselat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
3: Entrare nella vasca è diventato difficile?
4: Con Difi la trasformi in una doccia pratica, sicura ed elegante.
3: Più comfort, più autonomia. E un bagno completamente rinnovato, senza cantieri e senza stress.
4: Sopralluogo gratuito, intervento rapido, risultato garantito.
3: Ogni giorno aiutiamo tante famiglie a ritrovare un bagno comodo e sicuro, anche con i nostri famosi interventi vasche e docce da sovrapposizione. Difi, i tuoi trasformatori da vasca in doccia. Di fiducia.
4: Chiama ora allo 051 35 12 346.
3: Ripeto, 051 35 12 346.
5: Gianni, ma cosa fai?
6: Butto fuori tutto!
5: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
6: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
5: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
6: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!

0: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
1: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
2: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
1: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
2: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
3: Hai un bella testa, le make a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini, in via Barelli 4D, qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
3: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente, un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati, anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
2: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audio protesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.
4: Sono le 22 e 2 minuti.
2: Da Radio San Luchino, Seratissima. Le belle canzoni di ogni tempo.

per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
2: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta. Anche quest'anno la festa dell'unità al Parco del Chiù di Sasso Marconi, organizzata dal PD di Casalecchio, Monte San Pietro e Sasso Marconi. Dal 18 al 21, dal 25 al 28 giugno, dal 2 al 5 e dal 9 al 12 luglio. Spettacoli, musica, incontri, dibattiti e gastronomia tradizionale di pesce. Dalle 19 in poi. E il 25 serata paella. Info e prenotazioni 353 427 5085. Cerca il fresco, la buona tavola, la buona compagnia. Vai al Parco del Chiù a Sasso Marconi.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori. Sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così. Se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
3: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
4: Radio San Luchino.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Ma Marina, via Risorgimento 53, Reale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melo Melo Melotti, che copre Isola e anche il Reale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
1: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
3: State ascoltando Radio San Lucchino.

liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32 600.

0: Entrare nella vasca è diventato difficile?
1: Con Difi la trasformi in una doccia pratica, sicura ed elegante.
0: Più comfort, più autonomia. E un bagno completamente rinnovato, senza cantieri e senza stress.
1: Sopralluogo gratuito, intervento rapido, risultato garantito.
0: Ogni giorno aiutiamo tante famiglie a ritrovare un bagno comodo e sicuro, anche con i nostri famosi interventi vasche e docce da sovrapposizione. Difi, i tuoi trasformatori da vasca in doccia. Di fiducia.
1: Chiama ora allo 051 35 12 346.
0: Ripeto, 051 35 12 346.

Sera dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro.

0: in questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazione di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49. Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
1: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione fiscale.

0: qui no, qui non c'è, qua nemmeno.
1: Gianni, cosa fai?
0: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
1: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acqua parte nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
0: Vabbè, andiamoci subito.
1: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.
2: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla! Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità. Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Lucchino avrai sempre un trattamento di favore.
3: Radio San Lucchino.

0: bassa musica.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
3: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
2: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
4: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
5: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
4: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
5: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
6: Estate alla grande con Radio San Luchino.

sai che una ferita si chiude e dentro non si vede. Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa.

0: il pronto soccorso della dentiera e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22 per urgenze 349 89 29 338.
1: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablier, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablier.
2: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.

0: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti!
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
2: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.

0: liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. Anche quest'anno la festa dell'unità al Parco del Chiù di Sasso Marconi, organizzata dal PD di Casalecchio, Monte San Pietro e Sasso Marconi. Dal 18 al 21, dal 25 al 28 giugno, dal 2 al 5 e dal 9 al 12 luglio. Spettacoli, musica, incontri, dibattiti e gastronomia tradizionale di pesce. Dalle 19 in poi. E il 25, serata paella. Info e prenotazioni 353 427 5085. Cerca il fresco, la buona tavola, la buona compagnia. Vai al Parco del Chiù a Sasso Marconi.
1: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

0: Come? Piove in casa? Ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.

la salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Edil Color.

0: grosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
2: Radio San Lucchino.

0: ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
1: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
2: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
1: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
2: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
3: Estate alla grande con Radio San Luchino.

0: adesso, ancora adesso.
1: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
3: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.

0: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti.
1: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
2: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione fiscale del